0: Esprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di

0: e esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di latte e 1 di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite di

0: discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analogue Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100

0: in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare o almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche i marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto, il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera,

0: forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Antelope Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di

0: Karol G e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. Il grandissimo

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

capito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali che regalano un tocco speciale senza mai

0: risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore

0: tecnologico. Gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche i marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto,

0: fatto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0-100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Antelope Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine, De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni, affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo il ministro Urso, in un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto, per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto terra di pensionati? Si direbbe di sì, ma forse meno di quella che è la percezione, almeno a giudicare dalla ricerca pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno di imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale di redditi da pensione che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner

0: Turner, l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Fresani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
1: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce Buon Vento Tutti a Bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
0: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
2: Queste occasioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
0: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
3: Sono molto felice. Sono molto contento, sono a barca.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Ninni Cannella, fotografo appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Ninni Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino Paradiso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
6: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto secondo me è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
5: Un'iniziativa che unisce la cultura locale a uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
7: Lo scopo di questi 6 concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare 2 grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Scherz, è un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
8: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo. Quindi vi aspettiamo.
5: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde dal 20 agosto al 4 settembre, il jazz è solo on the boat.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è... Come
9: sì,
5: nasce?
9: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare. Quindi
5: si può tornare più volte.
9: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte, e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione. Quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
5: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
9: È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale, e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, e per me è un grande onore.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi, fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pavlos Linkos nelle piazze. Firenze, un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello d'Ippolito alla musica da camera di Mauro Lo Guercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'ottava edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine il saluto all'estate passa da Taranto con la settima edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Symphony interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi il lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri della melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait-Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale per mantenere vivo lo spirito della comunità.
10: La nostra scelta quest'anno è stata, sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli, mm-hmm. e loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto, diciamo, le bombe di San Pietroburgo. E quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì, diciamo, noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Niente aria a caldo, è il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro, l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai, e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al Secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
11: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni, dobbiamo, che come ho sempre detto, vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
0: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi, della segreteria territoriale UILM.
12: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stretolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
13: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Interland tarantino, chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola. Non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore dei casi non supererebbe forse i 1.000 euro.
0: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
13: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
14: C'è una via d'uscita?
13: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area e non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra. Inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia, con una contraddizione in terminis, perché è zona d'economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia d'economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema, che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave

0: episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla Litorania, una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi 2 colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori, per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
3: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? E insiste con questo atteggiamento. Ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame. Già oggi stanno morendo di fame.
2: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono il rischio e la propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso un'accorata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al consiglio comunale.
4: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali, ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
2: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore Gravame, stamattina l'incontro con i lavoratori del verde pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
5: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i 2 lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
2: Per quanto riguarda il verde pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole. Riguarda anche lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
5: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi

0: a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corso Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. È il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
3: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
2: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
3: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città che va tutelata, soprattutto in questo particolare momento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrati in funzione i quattro ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1:30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi, con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperte al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Polfer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono

0: Uniscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Bianitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i Giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i Giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue, in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della Paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione, che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10.30 alle 18.30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta; Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e 1 il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo. 2 riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
3: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
2: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
4: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo non è divieto di sosta. Ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi. Solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelli che devi venire da dietro. Noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autoambulanza?
2: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
4: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e Piazza Fontana.
2: Camminando per soli due isolati, insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro, sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
4: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
2: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della città vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro, la città vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
5: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
2: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
5: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
2: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Palazzo Nuove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
6: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni, e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
2: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
6: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie. Individuando una soglia di tale da non sentire.
2: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
7: Infine
2: lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
9: No, innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio. Attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi diciamo le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
0: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
9: Sì, perché sottostimando l'appalto di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
0: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
9: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora diciamo gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo è l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
5: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
8: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
7: Condivisione con conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Voitila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta, pesca si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori

0: Pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione. Celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
3: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio,
4: la pancia è sempre piena,
3: l'ospitalità è calorosa, perfetto,
5: niente di più. Perfetto, direi.
2: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
5: Adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza. Poi basta dire. Beh, il resto è uguale.
3: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
4: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
2: Dal caravan al furgone.
3: Quella è un attimo.
6: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina, andiamo a sognare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci postici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
3: E ovviamente col fatto prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante e bello. Poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora.
2: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri, un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, che per la cerimonia di apertura seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon, fino alla mezza maratona del 3 settembre. È prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni privi di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo, sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma a Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Chima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
7: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera con una frequenza ogni 20 minuti e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacobone saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto.

impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bach, via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi

0: interdizione al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima Mobilità e anche le nostre pagine social.
1: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park & Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a 1 di notte. Sul fronte commercio il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
2: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
3: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti e ogni tanto si può sbagliare.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Poteva uccidere e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed è esploso 3 colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto Taranto ha disposto

0: disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegner Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013, da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex AMIU, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di

0: attività, il tutor con limite a 70 km orari ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Crispiano è pronta ad accogliere i giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali, a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
4: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: un nuovo campo di pallamano e una pista

0: sosta di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
1: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il Comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del Comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
0: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400.000 euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
1: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
0: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
2: E mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio proprio lo sport all'interno di queste strutture.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
5: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna a meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con una ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo un euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la movida, mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date Bollino Rosso il 21 per l'apertura e poi il ciclismo il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race però una nuova ordinanza

0: aprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
0: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico, invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
2: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è: mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
0: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice: ad essere sbagliato è tutto il sistema.
2: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
0: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale: non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. due trattative aperte da mesi ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, è ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e 5 i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
4: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti. Con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
0: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali tra anteprime europee e mondiali, per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e autrice della regione, un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
4: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
0: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei Giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

Vivo di no no no note, sveglio di no no no notte, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: grazie a lei che mi ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no no no no te, sveglio di no no no no te, queste situazioni storte giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no no no te, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e lo abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo e lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica. Un progetto, il tuo, che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove hai iniziato un po' a registrare, insomma sei partito in modo indipendente producendo un po' quelli che sono i tuoi brani. Com'è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
3: Ma allora, inizialmente sai, come un po' tutti penso quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
2: Quindi diciamo che una vera e propria esigenza è stata la tua, quella sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
3: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
2: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
3: No, no, neanche.
2: Senti, io
3: avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
2: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
3: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in No No Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
2: Bene, No No Note, che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio e Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
3: Allora, c'ho due miei grandi amici e lavoriamo assieme, con uno da poco, è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
2: Bene, qual è il tuo pubblico? Insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
3: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando mi ha detto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
2: Un'altra tua produzione, sì.
3: Sì, e è stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
2: Bene, allora Dose con noi in diretta, No No Note la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu l'hai definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
3: Sì, bravissimo.
2: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
3: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni. E quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.
2: Senti, quanto è importante la notte per le tue produzioni, per scrivere magari un testo e raccontare la tua vita, la realtà?
3: Ma tante volte molto, molto. diciamo che nascono sempre brani, sto cercando di non essere triste, diciamo, quando scrivo, però di prendere la realtà veramente come sta messa. E nella notte, penso come capita spessissimo a tutti, ci troviamo fermi a fissare il soffitto e quello che vediamo sono le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, magari dove durante la giornata invece riusciamo a distrarci e non pensarci veramente.
2: Bene, senti Dose, questo è un'anteprima, insomma, di un progetto magari un pochino più ampio a cui stai pensando?
3: Sì, a livello di testi sì, non c'è ancora un album, ci sono dei vari brani che si stanno preparando con Sharik, che arriveranno, si collegheranno molto molto assieme tra di loro.
2: Bene, allora noi siamo per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, tra pochissimo risentiremo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Dose, hai un sogno di Dose?
3: Diventare qualcuno portando i giusti messaggi alle persone che mi ascoltano.
2: Bene, allora noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica.
3: Grazie mille.
2: Continua a raccontare naturalmente la tua vita, la realtà attraverso i tuoi occhi e i tuoi testi, e in chiusura noi riascoltiamo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Grazie a Dose.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente, sì. Un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, Yuri, ma di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te. Beh, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire, hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi c'è tutto il resto.
0: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
1: Sì, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
0: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita, all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
1: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica e il mio paese, un po' di tutto.
0: Bene, quindi l'amore, diciamo, non è proprio il fulcro del tema centrale, insomma, delle tue composizioni.
1: No. Senti, assolutamente no.
0: Senti, Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te. Invece, per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai cantando
1: dal vivo. Live, mi muoverò con i miei gruppi, i miei vari gruppi.

0: Mi muoverò da solo, farò strade in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama, insomma. Come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
1: Senti Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno, insomma, che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
0: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
1: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare,
0: rischio
1: anche se magari
0: di essere
1: sì,
0: un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
1: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
0: Diciamo è un sogno, questo è un sogno.
1: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori.

eternità per migliorare me stesso e la mia volontà a costo della pelle. Io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso tuo, a pezzi mi farei per tutto il bene tuo, ma ora devo andare, scusa tutte le

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi tra l'altro hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati

0: influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Il sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guardi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp a

0: Dottoressa Fabiana Olivetti, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, siamo nel periodo dopo Pasqua e Pasquetta.
1: Esatto, infatti proprio prendendo spunto dalla Pasquetta, quindi dalla mia giornata, diciamo, di festa trascorsa con amici, insomma, in un bellissimo, bosco. Quando però sono tornata a casa con questo odore di griglia e ho dovuto lavare e sgrassare la griglia, ho detto domani parlerò della carne, dando qualche informazione importante, perché è chiaro che adesso comincia il periodo delle belle giornate, e quindi è più frequente sicuramente ritrovarsi davanti a un barbecue, per cui è importante avere, però, sempre per un tipo di alimentazione consapevole, avere delle informazioni in modo poi da poter fare anche delle scelte giuste, salutari, importanti, no?
0: Quindi oggi parliamo della carne rossa.
1: Sì, parliamo della carne rossa, la distinzione soprattutto tra carne rossa, carne processata, perché le due cose sono ben distinte, no? E quindi dobbiamo fare un attimino di chiarezza.
0: Capiamo, perché io questa cosa non la conosco.
1: Ovviamente la carne rossa viene definita sicuramente rossa perché contiene più ferro, quindi è più ricca di emoglobina o mioglobina, che appunto hanno questa capacità poi di inglobare l'ossigeno per la produzione appunto di energia, e quindi anche dal colore noi le vediamo chiaramente più rosse, no? Quindi sicuramente il manzo, la carne di vitello, il cavallo, l'agnello, la pecora e anche il maiale, nonostante dalla sua colorazione noi tenderemmo un po' a posizionarlo più nelle carni, diciamo nelle carni bianche, e queste sono le carni rosse. Invece le carni lavorate, quindi processate, sono sicuramente un po' tutti quelli che derivano, quindi gli insaccati, qualunque tipo di insaccato, i würstel, la carne in scatola.
0: E anche gli hamburger?
1: No, gli hamburger se sono freschi è una carne chiaramente lavorata, ma non processata, nel senso che comunque carne che viene frullata e poi rimessa insieme. Quindi il processo che subisce sicuramente una carne diciamo lavorata è sottoposta a tantissimi trattamenti, e quindi ovviamente aumenta anche la quantità di sodio, quindi di sale. E ci tengo a specificare che questo è, diciamo, è per tutti gli affettati, sia quelli derivanti dal maiale, che sono la maggior parte, ma anche per quanto riguarda la bresaola, che in realtà deriva dal vitello. Quindi comunque sono prodotti ultraprocessati che vanno consumati con moltissima moderazione. È chiaro poi però che non dobbiamo neanche demonizzare gli alimenti, nel senso che grazie a Dio in Italia abbiamo un'alta qualità di determinati prodotti, no? Quindi è chiaro che non possiamo neanche paragonare una fetta di San Daniele ad un würstel trovato.
0: Assolutamente.
1: Quindi è chiaro che, puntando sempre sulla qualità, cosa che abbiamo specificato più volte, possiamo mantenerci in quel consumo consapevole, con quel consumo moderato. Per quanto riguarda invece la carne rossa, anche questa non deve essere completamente eliminata. Quando abbiamo guardato nelle puntate, qualche puntata fa, la nuova piramide alimentare, avevamo appunto scoperto di come la carne fosse stata posizionata proprio al vertice, proprio ad indicarne un consumo più sporadico. Questo proprio perché dopo spiegheremo proprio per quale motivo è stata necessaria questa limitazione, nel suo consumo.
0: Assolutamente, importante, anche perché io ad esempio non mangio tanti insaccati, salumi, come si dice, sai, la mortadella, è proprio raro, ti dirò una volta ogni 3 mesi.
1: Bene.
0: Proprio mi piacciono molto le verdure, la mia alimentazione è prevalentemente su pesce e verdure e la carne, però mangio pollo.

0: Mi piace la carne leggera oppure il manzo, e mangio anche la carne cruda, che poi è quella che si può mangiare cruda, ovviamente non è che mangio tutti, certo, i tipi di carne, perché poi diciamo che ci sono delle tipologie di carne che devono essere cotte abbastanza,
1: ovvio,
0: no,
1: perché altrimenti entriamo diciamo in un'altra serie di problematiche, esatto. Però qui al di là della qualità è una questione proprio legata comunque alla frequenza,
0: sì,
1: ok, quindi sì, di quanta carne noi possiamo consumare. Se tu pensi che in un uomo il consumo settimanale si deve aggirare intorno ai 300 grammi,
0: 300 grammi sembra una porzione, certe volte.
1: Esattamente, se tu consideri che normalmente magari 3-4 volte alla settimana famiglie diciamo fanno la...
0: Sì.
1: La loro cena, fanno la loro cena mangiando magari già metà o tre quarti di questa porzione settimanale.
0: Mamma mia, va bene, continuiamo a parlarne tra pochissimo, ora diamo linea alla regia e ci risentiamo tra poco.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo

0: anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, biologa e nutrizionista. Parliamo di carne rossa oggi e abbiamo detto un po' di cose prima, quindi continuando a parlare di questo, come facciamo ad avere degli accorgimenti? Perché quando mi hai detto Fabiana 300 grammi alla settimana di carne rossa andrebbero, sono rimasta un po' così perché certe
2: questo
1: volte...
2: negli uomini, nelle donne anche un pochino meno,
1: anche, addirittura anche meno nelle... quindi ecco, immaginiamo questo a settimana. Adesso io vorrei chiederti come facciamo, ci sono degli accorgimenti che noi possiamo avere, adottare, utilizzare per ridurre o per sostituire, non lo so.
2: Allora, intanto sicuramente potremmo sostituire, considerate che la nostra è un'alimentazione in cui sicuramente abbiamo tanti prodotti di origine animale, però dobbiamo concentrarci maggiormente e riscoprire, rivalutare l'importanza dei legumi. Perché okay. Se noi proviamo a confrontare, no, chiaramente una stessa quantità di legumi e di carne rossa, ci accorgeremmo che i loro valori nutrizionali non sono poi così tanto differenti, anzi in alcune cose vediamo che la componente dei legumi, ad esempio qui probabilmente voi vedete un'immagine di un confronto con dei fagioli
1: rossi secchi, sì.
2: Rossi, vediamo che l'apporto di fibra e l'apporto di ferro è sicuramente maggiore. Ok, quindi con anche però abbiamo meno sodio, quindi comunque anche meno sapidità, insomma il consumo di sodio sappiamo che è fondamentale, ma deve essere comunque controllato. Possiamo confrontare e vedere che il colesterolo è assolutamente nullo nelle proteine di origine vegetale, quindi in questa porzione diciamo di fagioli. Diciamo l'unica cosa su cui dobbiamo la cosa che dobbiamo considerare è che però la carne rossa ha comunque, cioè se si seguono le quantità, diciamo che le proprietà contenute sono anch'esse fondamentali. Quindi nella carne rossa noi troviamo sicuramente la vitamina B12, che è fondamentale per tutti i processi che riguardano diciamo la parte dei neuroni, quindi la parte anche cognitiva. Quindi questo è un aspetto molto importante che un'alimentazione vegetale non potrebbe comunque supportare. Infatti nelle persone che fanno una dieta che seguono una dieta vegetariana o vegana è sempre indispensabile implementare la vitamina B12, diciamo
1: con degli integratori
2: perché altrimenti vanno incontro a dei rischi maggiori dal punto di vista comunque neurodegenerativo. Quindi questo è un aspetto importante, soprattutto questo ci dimostra come tutto va consumato, ma tutto va intanto conosciuto, perché avere una conoscenza degli alimenti e talvolta anche provare qualcosa di diverso, non ragionare per preconcetti. No, quell'alimento secondo me non lo mangio perché non l'ho mai mangiato, quindi posso sapere neanche che sapore ha.
1: È vero.
2: Quindi quando poi in realtà o per necessità o per anche solo per curiosità ci approcciamo ad altri gusti, ad altri sapori, alla fine

0: ci accorgiamo che comunque possiamo tranquillamente consumarli, certo. Quindi questo è una cosa sicuramente molto molto importante.
1: Ok, assolutamente. Noi continuiamo a parlarne tra poco, vero? Giusto? Diamo la linea alla regia. Grazie, dottoressa, perché ci sono tante domande che dobbiamo fare dopo e dobbiamo dire anche il perché stiamo parlando di questa cosa che è molto importante. Quindi noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

crederci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. L'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: la musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy.
1: Made in Italy.
0: Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy.
1: Made in Italy.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Siamo tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando della carne rossa, del consumo di carne rossa, delle opzioni possibili in relazione alla, no, al cambiamento, alla possibilità di optare magari per i legumi, e stiamo parlando anche della necessità di utilizzare, di conoscere anche bene il cibo che noi mangiamo, perché questo è molto importante, perché certo. Poi ci sono degli istituti, delle istituzioni a livello nazionale e internazionale che fanno ricerche, che quindi segnalano determinate cose, vero?
3: Certo, perché appunto diciamo questo argomento, il perché stiamo quantificando la quantità di carne rossa, perché stiamo dando queste informazioni che possano essere anche un po' uno spunto di riflessione, no? Esatto. Sulla propria alimentazione, chiedersi ma sto mangiando in maniera sana, consapevole, sana, sto facendo un investimento sulla mia salute
2: e sulla mia vecchiaia anche
3: chiaramente, perché nel 2000, diciamo che nel 2015 l'AIRC, quindi Istituto Nazionale sulla Ricerca sul Cancro, ha proprio inserito la carne rossa e la carne lavorata proprio come predisponenti allo sviluppo di forme tumorali, in particolare tumore del colon.
2: Ok.
3: Quindi è chiaro che l'attenzione su questi tipi di alimenti è nettamente aumentata, no? Quindi qui non è più, come vedete, non è più quando si parla di dieta, di alimentazione, banalmente associato al magro, grosso, sono in forma, sono in sovrappeso. Qui parliamo proprio di questioni legate alla salute, ok? Quindi è sicuramente molto importante ragionare su questi aspetti, per cui questi tipi di consumi, così come li abbiamo visti, quindi mantenuti diciamo nei limiti, variati nella tipologia di carni, magari associandoli con determinati tipi di verdura, perché la nostra fortuna è avere nella nostra bellissima alimentazione anche molti alimenti bioattivi, come abbiamo spiegato più volte, no? Come le associazioni di alimenti possono potenziare o smorzare l'effetto positivo tossico di determinati alimenti. Per cui è chiaro che nel momento in cui consumiamo una carne rossa, sicuramente l'associazione con verdure a foglia verde favorisce diciamo lo stimolo epatico e quindi un più rapido smaltimento di queste sostanze. Quindi che ne so, una scaloppina di vitello con delle belle bietole ripassate. Oppure, dato che vedo segnali di in regia, c'è stato un morto alla parola bietola, magari ecco, potrebbero essere delle belle cicoriette ripassate con aglio, olio e peperoncino, con vicino magari una bella fetta di carne. Ecco, nella giusta quantità, con la giusta associazione, nella giusta frequenza, possiamo farlo. È importante però stare attenti, ed è anche una questione, quando parliamo del futuro, no? Del nostro futuro, non solo diciamo quello nostro personale, ma anche parlando in termini di sostenibilità.
2: Certo.
3: Ok, i costi per la produzione di carne rossa sono elevatissimi. Ok, per certo. Cui anche per il nostro pianeta, se noi avessimo una maggiore consapevolezza, faremmo del bene a noi e a tutto diciamo il mondo,
2: pianeta, tutto il mondo.
3: Pianeta.
2: Esatto, così va bene. Noi facciamo ancora una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo, che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di carne rossa, stiamo parlando del consumo di carne rossa. Adesso, dottoressa, in chiusura io vorrei un po' capire, io per prima e magari ai nostri ascoltatori in questo momento, come possiamo posizionare le diverse varietà di cibo lungo la settimana.
3: Beh, certo. Allora, se noi consideriamo che i legumi devono diventare parte integrante della nostra alimentazione, dobbiamo creare un bellissimo bilanciamento. Quindi ad esempio potremmo mangiare a pranzo del lunedì come fonte proteica, potremmo utilizzare ad esempio della carne bianca, quindi del pollo, e poi a cena magari delle uova. E per uova, perché quando i miei pazienti dico le uova, dicono: oddio, ma morirò di fame. Beh, le uova ve le potete fare, vi potete fare una bella frittata, vi potete fare un omelette, potete mangiarle anche insomma lì al padellino, accompagnata con una buona quantità di verdura, due fette di pane, insomma è una cena sostanziosa, certo, completa, ma anche leggera. Quindi possiamo sempre bilanciare, considerando una porzione al giorno di legumi, nell'altra possiamo alternare magari il martedì, vedete dall'immagine, una porzione di pesce con una cena, una bella zuppa di legumi, o anche dei legumi in un'insalata, adesso che arriviamo nella stagione un po' più calda, anche un'insalata di ceci, pomodoro, essere appunto un'idea rapida
0: con
3: e
0: la
3: fresca
0: anche,
3: con la rucola, pomodorini, insomma quello che volete arricchire. Poi magari appunto associare in una porzione di legumi a cena con del formaggio, dei formaggi magri, poi di nuovo le uova, e poi vedete la carne riportata al sabato con a cena una porzione di pesce. È chiaro che questo è un esempio. Il sabato qui viene fatto un menù completo, ma normalmente, almeno io nei miei piani alimentari, lo inserisco sempre come un pasto libero a settimana.
0: Anche perché c'è la pizza il sabato.
3: E anche perché c'è la pizza, diciamo che questa è una cosa culturale, come ti dicevo prima nella pausa, che la pizza è un po' un rito, no? È l'uscita, lo sgarro, quel momento di condivisione. Quindi per me, che sia pizza sia un'altra cosa, ritengo che sia assolutamente indispensabile lasciare quella libertà di un giorno di poter essere comunque più spensierati, insomma fare una vera e propria condivisione, per quanto non sia così impossibile diciamo coniugare una corretta alimentazione con uno stile di vita attivo e mondo, nella vita sociale. Ci vuole solo organizzazione, forza di volontà e come dico sempre io, consapevolezza di quello che vogliamo per noi e per la nostra salute. Quindi anche questa distribuzione, anche da un punto di vista economico di spesa, insomma non siamo molto elevati, perché considerando che abbiamo 4-5 porzioni di legumi e il loro costo è nettamente inferiore a quello della carne, abbiamo 2 porzioni di uova che ha un costo contenuto, il pesce, la carne viene riportata un paio di volte, il pesce 3 volte, no? Quindi con un minimo, insomma, come vedete, con una minima pianificazione, una minima organizzazione, si riesce comunque a mangiare bene.
0: Il pesce surgelato o fresco uguale?
3: Allora, dipende da cosa intendi, nel senso che
0: magari la platea.
3: Sicuramente il pesce fresco, con questo come un po' tutti gli

0: alimenti, sicuramente il fresco è qualitativamente leggermente più su, però noi possiamo o comprarlo fresco e surgelarlo e consumarlo poi nei tempi, diciamo, consigliati per i cibi appunto surgelati, o per evitare comunque di trovarci magari sprovvisti di quell'alimento, magari avere sempre la confezione salva tempo,
1: sì, salva cena,
0: salva cena di, di merluzzo, insomma, di pesci che comunque, voglio dire, hanno una buona resa anche tenuti surgelati, quindi quello che vale per la carne in realtà vale anche per il pesce. Ma nella nostra bella città, diciamo, che
1: voglia,
0: il pesce
1: non manca,
0: non manca, e fa bene anche alla nostra economia quello di consumarlo.
1: È vero, è proprio così. Allora, dottoressa, io ti ringrazio anche per oggi.
0: Grazie
1: per questa nuova puntata insieme. Noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura.
0: Ciao ciao, ciao.

0: Possiamo provare? Ho già tutto acceso.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
4: Huh?
5: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Cazzo! Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate. Certo.
11: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
8: Ma che ore sono?
11: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
8: Sa che posso anche cucinare.
12: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
12: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
8: Io non c'entro niente.
9: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
11: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
8: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
13: I was lost, I've been kept.
8: È da pazzi!
11: Lo so!
8: Cos'è?
11: È per te.
13: And the world still so wild, called to me.
8: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina. Scusi, qual è il suo nome? Anthony Bourdain.
14: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
8: Si gira.
7: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
9: Cuori senza età, bello.
7: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
10: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
11: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
10: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
11: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
12: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
11: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
12: Tieni, sono per il college.
10: Perché continuare a rischiare?
11: Non lo fanno per i soldi.
10: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
13: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
11: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
13: Finiamo il lavoro.
11: C'è uno schema ricorrente.
10: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
11: L'inseguimento?
14: No.
10: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
7: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
12: Sì!
7: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
15: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
16: Io di questa storia non so niente.
17: Se ti rivedo ti ammazzo!
18: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
19: Renzo Invernizzi.
20: Detto il salamandra.
21: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
22: Ed è la Devo, se sotto copertura.
21: Quasi. Investigatore privato.
23: Mi manda il collocamento.
24: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
25: Diego Viani
26: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
27: Omicidio?
12: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
28: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
29: Noi?
28: Noi.
29: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
25: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
26: Io con questa storia non c'entro.
25: Ma che è?
27: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione?
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
30: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
31: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
18: Tu entri dentro, pigli di essere un cliente qualsiasi e poi...
19: Un attimo. Pronto, mamma?
20: Ti posso richiamare io?
19: Come hai fatto a trovarci?
31: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
26: Dove sono i 5?
20: Ah!
26: Non ho
0: No. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
2: Me la ricordo.
1: Dammela.
2: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
2: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
5: Si gira.
4: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
6: Cuori senza età, bello.
4: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
9: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
14: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
14: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
17: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
14: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
17: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
14: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
30: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
14: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
30: Finiamo il lavoro.
14: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
14: Cos'è, un inseguimento?
32: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
17: Sì!
4: Io amo il vostro show!
17: Grazie che ci segui!
15: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
16: Io di questa storia non so niente.
0: Se ti rivedo ti ammazzo!
18: Solo emozioni forti qui dal brigante.
3: Tutto compreso.

0: investigatore privato.
1: Mi manda il collocamento?
0: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini, il sale della vita.
2: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
3: Omicidio?
4: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
5: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
6: Noi?
5: Noi.
6: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
2: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
7: Io con questa storia non c'entro.
2: Ma che è?
8: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione?
9: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
10: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
11: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
0: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo. Pronto, mamma?
8: Ti posso richiamare io?
0: Come hai fatto a trovarci?
11: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
7: Dove sono i cinque?
8: No.
7: Miliardi in lingotti d'oro!
9: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
0: Me la ricordo.
9: Dammela.
0: Eh no.
9: Dammi sta scatola.
0: L'ho nascosta.
9: Bel nascondiglio.
12: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
13: Scusa, ho bisogno di parlarti.
14: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
13: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
15: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
13: Mi serve un lavoro.
16: Hai già lavorato in cucina?
13: Scusate. Certo.
16: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
17: Ma che ore sono?
16: Significa che sarei qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
13: Sa che posso anche cucinare.
17: Ha detto che è un cuoco, chef.
13: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
17: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
13: Io non c'entro niente.
14: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
16: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
13: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
17: I've been kept. È da pazzi!
16: Lo so!
13: Cos'è?
16: È per te. And the world still so
13: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
18: Scusi, qual è il suo nome?
13: Anthony Bourdain.
19: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
20: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa c'aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti, la cenere, diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso

comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno, ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più, c'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini, non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due tre nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3 2 1 linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali.

culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KTM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Zattissima.
1: Tutta colpa di Alfredo Bianchi, il nostro linguista, se adesso noi ci chiediamo l'etimologia delle parole, dei nomi dei posti, quindi parliamo di toponomastica.
2: Certo.
1: Professor Bianchi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, oggi sveglia terribile alle 6, dovevano venire a tagliare un pino, alle 5 minuti prima dell'appuntamento. Dottore, non posso arrivare.
1: Niente più. Ma perché devo tagliare?
2: Ottimo umore, meno male che è bel tempo.
1: Dai, bel tempo.
2: Allora,
1: Dai,
2: è chiaro, la topografia, la topografia è la toponomastica nello specifico, quindi il nome dei posti, no? Topos, posto in greco, nome, denonoma, nome. Allora, noi dalla toponomastica cacciamo fuori tantissime informazioni, viene spesso usata anche dagli storici per riuscire un po' a tracciare una mappa della presenza dell'uomo, di che uomo, di che persone vivevano in un posto, perché hanno lasciato tracce. Allora, attenzione, non è che se abbiamo una concentrazione di nomi di una, non so, nord Italia ci sono tanti luoghi con nomi celtici, gallici, non ci dobbiamo illudere come
1: eccessivamente
2: c'erano,
1: cioè,
2: sono stati tanti, ma attenzione, ecco, le questioni sono un po' più complesse. Meno complesse per il sud Italia, dove c'è un livello toponomastico, soprattutto di lingua greca, eccessivamente alto per parlare di tracce semplici, però quindi anche il territorio ci racconta qualcosa. Nomi dei luoghi, ovviamente i nomi dei luoghi, dico io sempre, sono anche un po', non so, come i cognomi, ad esempio, cioè una fotografia in un momento storico che descrive
1: un individuo.
2: Era anche
1: magari la percezione in quel momento,
2: in quel
1: momento, posto,
2: benissimo. No, poi i nomi,
1: una foto, benissimo.
2: Poi i nomi si appiccicano, rimangono, e se non ci sono motivi per cambiarli, non si cambiano, ecco. Allora, la nostra città, ovviamente, dobbiamo, noi abbiamo parlato già quando parlavamo di Mar Piccolo, ad esempio, no? Di tutti i nomi, di tutte le particelle, sì, del Mar Piccolo in cui è diviso, quindi abbiamo tantissima storia anche in mare, abbiamo parlato delle isole Keradi, però io dico sempre Taranto, oltre ad essere una città, è anche un territorio, ricordiamocela questa cosa, sì, ogni tanto è anche un territorio. Ora, il territorio di Taranto, storicamente, e andiamo a vedere un po' all'interno cosa ci troviamo, ricordiamocelo, andava un po' la ricalca più o meno la provincia attuale, andava dal Bradano, quindi dall'attuale confine con la Basilicata, fiume che si chiamava Acheronte nell'antichità, come quello dei morti, uno dei tanti fiumi nel mondo greco.
1: Ma che bella cosa!
2: Che si chiamava Acheronte, che era l'attuale Bradano, che era il confine tra Taranto e Metaponto nell'antichità, e arrivava fino almeno a Campomarino di Maruggio, dove oggi ci sta una piccola collinetta con una micro chiesa. Lì c'era un tempio di Artemide, insomma, quell'estensione. E poi le serre tarantine, iniziamo, le serre tarantine sono quella fascia collinare dove ci sta San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, Conteparano, che va fino a Sava, quindi San Giorgio a Sava facevano un po' da confine settentrionale. Allora, c'è una grandissima concentrazione, non soltanto nella provincia di Taranto, in Salento soprattutto, ma anche il resto della Puglia, di comuni che terminano in ano. Va bene, ora che cos'è questa cosa? Il latino andava a indicare luoghi di pertinenza che appartenevano a qualcuno.
1: Ah, ok.
2: Tantissimi dei nomi di comuni, Leporano ad esempio, che non ha niente a che fare con un leprarium, che era un luogo dove si allevavano le lepri nella maniera più assoluta, voleva dire luogo che apparteneva a tale Leporus. Chi era sto Leporus? Centurione, un legionario in pensione a cui era stato dato un pezzo di terra. Attenzione, non ci facciamo illudere, quindi sto signore possedeva tutto l'attuale no, noi non ci è dato sapere perché poi ne è rimasto uno, anche perché i comuni hanno, c'è il comune, il rione, la zona e la sottozona, quindi non ci fissiamo eccessivamente sull'ufficialità amministrativa che dice questo è il territorio comunale di Leporano piuttosto che,
1: sì,
2: di Bolzano.
1: Il signor Lepuno poteva avere anche un pezzo di terra di 7 metri quadri,
2: bravissimo, cioè. È che però per qualche motivo, forse proprio perché lì è sorto poi il centro abitato, sì, è rimasto questo nome. Altra cosa interessante, visto che abbiamo menzionato le contrade, ad esempio ci sono tantissime contrade nei comuni della provincia di Taranto che si chiamano Iazzo di qualcosa, ce ne sono tante a Castellaneta, a Massafra, a Lizzano, sì. Iazzo. Cos'è uno Iazzo? Un Iazzo è un recinto per le capre, molto banalmente, in lingua greca è un recinto per le capre. Noi dobbiamo ricordarci, visto che facciamo pure un po' di zoologia locale, l'allevamento tipico delle nostre latitudini è quello ovino. Va bene, c'è un po' l'eccezione della Campania dove ci sono le bufale, però mediamente nel Mediterraneo orientale, nord Italia, tutte queste zone aride dove di erba ne cresce poca, la capra e la pecora è il sogno, perché si mangia anche le pietre. Quindi mi fa sempre piacere quando guido ogni tanto in campagna, ci sta qualche gregge in giro, fa molto bucolico, molto caratteristico. Quindi abbiamo questi nomi qua. Abbiamo anche un po' di fiumi nel nostro territorio, nello specifico ce li abbiamo nel lato occidentale, quindi dove escono da sotto dalla Murgia e vanno verso, vanno verso il mare, mentre poi diciamo sul, da Taranto in poi, quindi sul blocco della penisola salentina, ce ne sono un paio, tipo lo Stone a Lizzano, Osto viene da Osso, non sappiamo se era per qualche conformazione, per il colore del fondo, non lo sappiamo particolarmente. Il Chidro, altro fiume nome greco, che invece Chidro probabilmente si riferiva a, forse alla temperatura, c'è un verbo nel nostro dialetto che è chiatrare, che c'è anche in alcuni, vuol dire ghiacciare, va bene? Quindi il Chidro è il fiume che sta a San Pietro in Bevagna,
1: quindi è notoriamente che fanno anche bagni di salute perché vanno benissimo un po' l'aria, acqua calda, acqua fredda.
2: Dall'altro lato c'è il Tara, nome pre-indoeuropeo, probabilmente il nome originale della prima insediamento miceneo prima degli Spartani, che hanno preso il nome dal luogo che c'era, prende il nome da questo fiume sostanzialmente. L'altro è il Lato, che sta a Castellaneta, sì, sostanzialmente anche questo è un nome molto particolare, probabilmente addirittura di origine cretese o minoica. Ci sono tutta una serie di villaggi e di luoghi a Creta che si chiamano Lato. C'è una tradizione nel nostro territorio di presenza cretese, storico, mitica, si mischiano un po' queste cose, però questa è un po' una suggestione che noi abbiamo sostanzialmente.
1: Wow, cioè abbiamo fatto un excursus, può stare ore e ore e ore, e poi vedo Gisberto dall'altra parte che sta proprio così incantato perché gli piace tanto. Comunque una cosa molto bella che l'abbiamo ridetto e ridetto e l'abbiamo ritestimoniato, una parola nasconde dietro un'immensità di storia. E poi non è detto che la parola debba essere per forza una parola tra virgolette colta o una parola bella, buona, perché non c'è la parola buona e la parola cattiva o la parola
2: sono scuse
1: di serie A o di serie B, cioè in questo caso, come abbiamo già abbondantemente dimostrato e dimostreremo dopo, quindi rimanete sintonizzati perché ci sarà una sorpresa, anche le parolacce o gli insulti, non c'è a serie A e serie B, anche quelli in dialetto raccontano una storia pazzesca.
2: Velocissimo. C'è un'offesa che era Galiote. Un Galiote era una persona di poco raccomandabile. Attenzione, si pensava derivasse da Galeotto, cioè quello che stava nelle galee, quindi la galea è la nave romana, quindi punizione a remare nelle galee. In realtà, pensa che bello, Rintone di Taranto, che era questo
1: benissimo,
2: quello che ha inventato la satira, usava questo termine galee in greco, che era in realtà una specie, era un tipo di gatto un po', insomma, che si faceva e quindi
1: non l'ho capita questa cosa del gatto che si faceva,
2: era un gas, sai, quei gatti un po' ruffiani, un po' così. Allora
1: il gatto
2: è questa galee, questo gatto così veniva usato per descrivere soprattutto donne particolarmente sconvenienti e poco probabilmente
1: delle gatte morte livello 2.0,
2: e lui stesso usa galeotes nel suo coso, quindi più che galeotto probabilmente.
1: E noi continueremo dopo a parlare di insulti, però c'è una sorpresona. Che sorpresa! Dovete rimanere sintonizzati, linea alla regia.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
0: Cittadella. New Hit.

0: appunto della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui. Come, benvenuto professore.
1: Buongiorno.
0: Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enzo Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti ho
1: dato. Mamma mia,
0: Cheradi.
1: Allora.
0: Come dicono sempre,
1: allora,
0: in Italia.
1: Le nostre isole Cheradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo, questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
0: ce n'era
1: una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina sfossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi vabbè, San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non ci è dato sapere.
0: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tu guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità,
1: perché
0: cioè,
1: erano ricche di pini. Ok,
0: esatto.
1: Ricordiamoci, il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo, con più rami, non quello a ombrello, insomma, più quindi tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, isole ci sono?
0: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
1: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli a Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già colonia, già città greca di Taranto, per te chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale in realtà, però attenzione, Chiros vuol dire maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare un po' più tozzi, un po' così. Quindi
0: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
1: nell'isola di maiale. Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto,
0: questa santa eremita
1: appunto,
0: che nessuno ricorda mai
1: Cheradi.
0: Di questa, abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
1: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma Punta Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro. Anche qui, non due santi a caso, soprattutto San Pietro. sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
0: qualcosina conosco
1: benissimo
0: su questa cosa qua.
1: Io sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro di Taranto sia un'idea propagandistica.
0: Beh,
1: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi no? Tu non fai l'altro.
0: Cioè, infatti.
1: Assolutamente. E dicevamo, c'è
0: la
1: un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
0: San Nicolicchio.
1: Anzi, Usquegg. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa
0: San
1: piccola
0: Nicolicchio.
1: Abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola
0: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
1: Vabbè.
0: Però c'era, quindi
1: c'era.
0: Quindi Taranto, città di due mari,
1: due isole, oggi due isole. Purtroppo
0: tre ponti. Tre
1: sì,
0: ponti, insomma,
1: tre.
0: I numeri, siamo messi bene a numeri, grazie.
1: Assolutamente.
0: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri.
1: Contento.
0: E in dialetto. Tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento, soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una

testimonianza viva del nostro cupolone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupolone. Quindi Pizzichicchio e Cupolone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte delle città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto. Due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia, e visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza? Sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare, via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, c'è, cioè questi oracoli, non a caso erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: ma quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè stanno gli iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello, però cielo sereno, ma non pioveva, e come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi siamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che flash, Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo ad esempio ha ospitato

0: ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco. Icco passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sacco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

ed eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo da Citraedo, Nicocle, fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche. Però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto, il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti.

0: concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

E ci avviamo alla fine di questa nostra puntata di Non è mai troppo tardi. Come ogni fine che si rispetti, parliamo di favole e vi tocca la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. Visto che comunque durante tutta la puntata abbiamo accennato alle questioni meteorologiche, mo il freddo e la pioggia, insomma abbiamo accennato a parecchie cose riguardanti il meteo, quale migliore occasione per parlare di una favola che riguarda il meteo? Tra l'altro colgo anche l'occasione per svelare il quiz che abbiamo lanciato nei giorni scorsi sui social, cioè la so Christ pesce le cozze. Cioè, che cosa significa la so Christ pesce le cozze? Ve lo dico subito, ecco la nostra favola. Tanto tempo fa c'era un arciprete che era tanto tanto bravo, ma anche tanto tanto tanto goloso. Vabbè, venne un giorno che doveva fare una processione, quindi andò in processione e portava la statua del Cristo. Però casualità volle che qualche ora prima avesse piovuto. Quindi quando piove, che cosa succede? Escono le lumachine, cioè le cozze praticamente, escono le lumachine, e all'epoca, insomma tanto tempo fa, anche questi piccoli eventi meteorologici si cercava insomma di prendere il lato positivo della pioggia. C'erano le lumachine, via, le prendiamo, le mangiamo. E questo arciprete era molto molto molto goloso delle cozze, le cozze insomma di terra, le lumachine, e quindi lasciò tutto così, disse no, scusate, mo vengo, e andò direttamente a fare le cozze, a raccogliere le lumache. Ed è per questo che si dice la so Christ pesce alle cozze, perché nel momento in cui si lascia un qualcosa di importante per dedicarsi ad un'attività più superflua, più superficiale, ecco che subentra questo modo di dire che è sopravvissuto negli anni. Ed anche per oggi è tutto, io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stesso orario, non è mai troppo tardi, puntuale, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
4: È una sconosciuta.

0: conosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
1: Socchia del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
2: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, in anteprima le notizie del nostro telegiornale. Tragedia della strada, questa mattina sulla statale 106 ha perso la vita un uomo di 44 anni. Giochi del Mediterraneo, è arrivata la prima nave da crociera che ospiterà gli atleti. La crisi dell'Ilva, da una parte il ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, dall'altra la situazione disperata delle imprese dell'indotto. Per lo sport stasera, Benedetta Pilato in corsa per l'oro agli europei di nuoto. Questo e altro ancora tra pochissimo. Cittadella News.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande

la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Tragedia della strada questa mattina sulla statale 106. In un incidente ha perso la vita un uomo di 44 anni.
1: È un risveglio drammatico quello di questa mattina sulla strada statale 106, l'ennesima tragedia su un'arteria stradale già tristemente nota, un impatto violento costato la vita a un uomo originario di Andria, poco più che quarantenne, deceduto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'auto, una mini Countryman diretta verso Taranto, viaggiava con a bordo la coppia di coniugi, entrambi quarantenni, alla guida la donna che avrebbe perso il controllo del veicolo quasi un chilometro prima dello schianto fatale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti spicca quella di un improvviso colpo di sonno che non avrebbe lasciato alla conducente il tempo di riprendere il comando del mezzo prima del tragico ribaltamento lungo la carreggiata. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area ed estrarre la coppia dall'abitacolo e gli agenti della polizia locale di Massafra per i rilievi. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, la moglie è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Pio di Castellaneta, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Spetterà ora agli accertamenti della polizia locale chiarire con esattezza ogni dettaglio della dinamica e confermare le cause che hanno spezzato una giovane vita e trasformato questo viaggio in una tragedia.
0: Ancora una notizia di cronaca. Nella notte a Marina di Pulsano un incendio è divampato su una spiaggia attrezzata danneggiando alcuni pedalò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo l'area in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le cause del rogo. Non si registrano fortunatamente feriti. Restano da quantificare i danni. Le indagini proseguono. E sempre a proposito di sicurezza sulla litoranea, la Confesercenti chiede un confronto in prefettura. Un presidio straordinario della litoranea con controlli nelle ore serali e notturne. È quanto chiede la Confesercenti Casa Impresa attraverso la presidente Francesca Intermite. La richiesta è di una maggiore attenzione sulla sicurezza dopo il grave episodio della sparatoria notturna a Marina di Pulsano. La preoccupazione è per i tanti operatori turistici, balneari della ristorazione e dell'intrattenimento che investono risorse economiche e umane per offrire servizi, accogliere migliaia di persone e contribuire alla valorizzazione della costa. Non possiamo consentire, afferma Intermite, che episodi di violenza mettano a rischio la serenità delle famiglie, dei lavoratori, degli stessi imprenditori e dei turisti. Per Confesercenti Casa Impresa è fondamentale evitare che un fatto tanto grave finisca per compromettere la percezione di sicurezza di un intero territorio e penalizzi le tante imprese che operano correttamente lungo il litorale. Giampiero Laterza, coordinatore provinciale di Turismo Confesercenti, sottolinea come la sicurezza sia una condizione essenziale per vivere un territorio e per fare impresa. Chi lavora nel turismo, afferma la terza,

0: Sa quanto sia importante la percezione di tranquillità che una località riesce a trasmettere ai propri ospiti. Episodi come quello verificatosi a Monte d'Arena rischiano di incidere sulle frequentazioni serali, sui pubblici esercizi, sulla ristorazione, sugli stabilimenti balneari e più in generale sull'intera economia turistica della costa. Proprio per questo è indispensabile una presenza forte e visibile dello Stato e delle forze dell'ordine. Confesercenti Casa Impresa chiede pertanto un rafforzamento immediato e visibile dei controlli nelle località balneari. L'associazione ritiene inoltre opportuno convocare uno specifico confronto in prefettura, coinvolgendo istituzioni, forze dell'ordine, amministrazioni comunali e rappresentanze delle categorie economiche per individuare eventuali ulteriori misure da adottare. E adesso apriamo la pagina sui giochi del Mediterraneo. È approdata a Taranto questa mattina la nave Aroia, la prima nave da crociera che ospiterà gli atleti. Ha seguito per noi l'evento Valentina Castellaneta.
1: I giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 prendono forma partendo proprio dal mare con l'arrivo della nave Aroia alla base navale di Chiapparo. Prende vita la prima metà del villaggio galleggiante destinato ad accogliere oltre 4.500 atleti attesi nei prossimi giorni. La gigantesca nave da crociera, insieme alla romantica che arriverà domani, rappresenta la soluzione per garantire l'ospitalità delle delegazioni provenienti dai 26 paesi del Mediterraneo. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime per perfezionare le registrazioni e ultimare gli allestimenti prima dell'arrivo degli atleti. Ad accogliere i campioni ci sarà un punto di riferimento d'eccezione, Alessia Maurelli, ex capitana delle Farfalle Azzurre e plurimedagliata olimpica di ginnastica ritmica, scelta come sindaca del villaggio, un ruolo fondamentale che unisce accoglienza, supporto ed empatia verso chi sta per affrontare la gara della vita.
2: Beh, reduce da tre Olimpiadi, la prima non è andata proprio come speravo, con un quarto posto. Io ricordo l'abbraccio di tutti i volontari, delle persone che stavano al villaggio quando siamo rientrate sconfitte da un quarto posto che per noi non era appagante, e ricordo in quell'occasione l'abbraccio dei volontari brasiliani che mi ha confortato, mi ha riempito di cose belle. Quindi io penso che sicuramente per gli atleti, se vorranno, sarò una spalla per loro in qualsiasi caso, che sia per festeggiare o che sia per anche solo un abbraccio.
1: A fare il punto sull'arrivo delle delegazioni e sull'apertura ufficiale delle strutture d'accoglienza il direttore generale dei giochi, Carlo Molfetta.
3: Le delegazioni sono iniziate ad arrivare, proprio gli atleti inizieranno ad arrivare dal 17 con qualche team di pallavolo e poi dal 18, 19 e 20 verranno il gruppo più massivo.
4: E quando prenderanno possesso, se possiamo dire così, delle navi?
3: Dal 18 ci sarà l'inaugurazione del villaggio e quindi da lì si potrà alloggiare anche nelle navi.
0: E allora andiamo alla scoperta di nave Aroia, vediamo.
1: Un'imbarcazione monumentale, un'eccellenza dell'ospitalità pensata per offrire il massimo comfort, relax e supporto sportivo nei giorni della competizione dei giochi del Mediterraneo a Taranto. Ha attraccato la banchina della base navale di Chiappera, nave Aroia Cruise. A guidare l'accoglienza e i servizi di bordo c'è Vitor Alves, Executive Director Guest Experience, che sottolinea il profondo valore simbolico dell'evento.
5: So the Mediterranean Games and
1: I
5: European
1: giochi
5: Games
1: del
5: is close to my
1: Mediterraneo, i
5: heart
1: giochi europei,
5: and
1: mi
5: being
1: stanno
5: part of this
1: particolarmente a
5: Olympic
1: cuore. È un vero
5: program,
1: piacere
5: so
1: ospitare
5: it is
1: questo
5: a
1: evento
5: pleasure and also
1: fantastico.
5: for us to
1: Le
5: be
1: Olimpiadi e i giochi
5: hosting
1: sono
5: these games,
1: integrità, sport e
5: serving the
1: pace.
5: athletes
1: Questi
5: with
1: valori
5: beautiful
1: costituiscono il cuore
5: presentations
1: stesso
5: and
1: di
5: other
1: Aroia.
5: officiates.
1: Per
5: It is
1: noi è
5: a
1: un
5: personal pride,
1: orgoglio
5: knowing that we
1: personale e
5: are
1: aziendale
5: also
1: mettere a disposizione la nostra nave per gli atleti.
5: these fantastic games.
1: I numeri della nave sono imponenti, una vera e propria città sul mare capace di ospitare fino a 3.500 persone, strutturata per garantire ad atleti e staff la migliore preparazione fisica e mentale prima delle gare.
5: So the ship carries a total amount of 3,500 guests. We have a total of 17 bars,
1: La nave
5: 10
1: dispone di
5: restaurants,
1: 17 bar, 10
5: laundry,
1: ristoranti,
5: room
1: servizio lavanderia,
5: service.
1: servizio
5: We
1: in
5: have
1: camera,
5: a
1: un
5: shop
1: teatro
5: that
1: da
5: can
1: oltre
5: seat over
1: 2.000
5: 2,000
1: posti,
5: people, spa,
1: piscine,
5: pools,
1: attrazioni
5: water
1: acquatiche e una delle
5: facilities.
1: spa più
5: So
1: grandi
5: we
1: in
5: are
1: mare.
5: extremely well equipped to be able to provide
1: Siamo strutturati al
5: to the
1: meglio per far sì
5: participants
1: che gli atleti
5: a great
1: possano
5: condition where they
1: rilassarsi,
5: can
1: recuperare
5: recover
1: le energie
5: mainly.

0: e concentrarsi al massimo sulle gare.
1: At sea with us, so we are very well prepared to ensure that they have a great time, a relaxing, recovering and focus on the games ahead of them.
0: Dalla nutrizione alla cura del corpo, la ristorazione di bordo garantirà anche menù dedicati e bilanciati per tutti gli atleti delle varie nazioni. Un'esperienza di accoglienza ed eccellenza che promette di unire lo sport internazionale all'abbraccio della città di Taranto.
2: E in occasione dei giochi, Taranto sarà il centro del dialogo e della diplomazia mediterranea grazie ad una iniziativa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo.
3: Un salotto diplomatico al Castello Aragonese prima della cerimonia di apertura dei giochi. L'evento è stato voluto direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ricevimento, organizzato dal Quirinale, farà dei giochi del Mediterraneo anche un luogo di relazioni internazionali, diplomazia e dialogo tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sarà un momento istituzionale con i 5 capi di Stato e i 3 capi di governo che hanno formalmente annunciato la propria presenza a Taranto. Gli inviti sono partiti direttamente dal Quirinale e portano la firma del Capo dello Stato. Alla serata prenderanno parte anche le principali istituzioni pugliesi e il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Il Castello Aragonese, uno dei luoghi simbolo di Taranto, sarà quindi per alcune ore il punto di incontro della diplomazia mediterranea, affacciata su uno scenario che racconta la storia della città e il suo rapporto con il Mediterraneo. Taranto quindi non solo capitale dei giochi, ma luogo di accoglienza, confronto, dialogo e pace proprio in una fase di grandi tensioni internazionali. Al termine del ricevimento, Mattarella, i capi di Stato, i capi di governo e le altre autorità si trasferiranno allo stadio Erasmo Iacovone per assistere alla cerimonia inaugurale dei giochi. Il passaggio dalla diplomazia alla dimensione sportiva e per Taranto sarà festa.
2: Adesso la crisi dell'ex Ilva. Vediamo quali sono i motivi del ricorso contro la chiusura dell'area a caldo.
3: Sono 14 i motivi del ricorso alla Corte di Cassazione presentato dai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Allo stesso tempo i commissari preparano anche una richiesta alla Corte d'Appello di Milano per ottenere la sospensione del provvedimento. Nel ricorso si solleva innanzitutto un problema di competenze. Secondo l'azienda siderurgica, infatti, la Corte d'Appello sarebbe intervenuta su una materia di pertinenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell'AIA 2025. Alla Corte d'Appello di Milano si contesta anche di aver disposto, in assenza di presupposti, la disapplicazione dell'AIA 2025 e del decreto del Ministero dell'Ambiente, nonché del parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Gli avvocati della società difendono inoltre il meccanismo di aggiornamento delle prescrizioni ambientali previsto dall'autorizzazione integrata ambientale. Nel frattempo sono iniziate le attività preparatorie alla fermata dell'area a caldo, che dovrà essere completata entro il 28 ottobre se il decreto resterà esecutivo. Secondo l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale che ha assistito l'associazione che ha innescato il processo al Tribunale di Milano, il ricorso dell'azienda non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto. Il motivo per cui il ricorso è stato presentato, secondo Rizzo Striano, sarebbe solo quello di ottenere una sospensione del provvedimento di chiusura nella logica, sostiene l'avvocato, del tirare a campare.
2: E la crisi dell'Ilva trascina le imprese dell'indotto, la preoccupazione di Confapi.
3: La crisi del siderurgico trascina le imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese, ha riunito d'urgenza il suo consiglio direttivo per denunciare il clima di incertezza che regna sulla vertenza e i ritardi sul tavolo di crisi proposto dal ministro Urso. L'associazione, presieduta da Fabio Greco, pone degli interrogativi anche sulla cosiddetta cordata italiana e in particolare se esista un progetto sul futuro dello stabilimento, soprattutto alla luce del fatto che si vorrebbe gestire solo l'area a freddo importando bramme dal mercato. Una prospettiva che, secondo Confapi, visti i costi esorbitanti, rischierebbe di rendere inefficace il progetto. Il sospetto di Confapi è che si voglia arrivare al cosiddetto spezzatino, una soluzione che porterebbe alla fine dello stabilimento di Taranto. Per quanto riguarda invece le aree da utilizzare per nuovi investimenti, Confapi si chiede se il governo intenda nazionalizzare quegli spazi

0: Grazie. E quali tutele intenderà erogare ai creditori che su tali beni fanno affidamento per vedere soddisfatti i propri crediti? In questo groviglio si stagliano i gravissimi problemi delle aziende dell'indotto che ancora sono in attesa dei ristori dalla prima amministrazione straordinaria di Ilva del 2015. Mancati pagamenti che gravano come un macigno sui bilanci della società. Confapi chiede risposte urgenti e chiare proprio sulla tutela dei crediti concorsuali ammessi al passivo, con l'attribuzione della prededuzione nei confronti delle aziende del gruppo Acciaierie d'Italia e non ancora soddisfatte. Altri aspetti sono quelli della tutela dei crediti correnti maturati per ordini già eseguiti o in corso di esecuzione a favore di Acciaierie d'Italia e della tutela dei diritti risarcitori derivanti dalla possibile risoluzione degli ordini già assegnati ma ancora non eseguiti. Andrà poi fatta chiarezza sulla prosecuzione dell'amministrazione straordinaria. È evidente, sostiene l'associazione, che la chiusura dell'area a caldo, oltre a privare la procedura della principale fonte di attivo necessaria a ristorare i creditori concorsuali, renderà inattuabile il programma della procedura stessa e farà comunque venir meno i presupposti previsti dal decreto 347/2003 affinché l'amministrazione straordinaria possa proseguire senza essere convertita in liquidazione giudiziale. Quest'ultimo è un aspetto di particolare interesse per i creditori perché è strettamente connesso alla questione del recupero dell'IVA versata sui crediti concorsuali rimasti impagati. Come si può intuire quindi, la situazione è tanto complessa quanto grave, con le imprese completamente allo sbando e pronte a cessare le rispettive attività.
1: E voltiamo decisamente pagina, passiamo agli eventi estivi. Pulsano si prepara alla tradizionale rievocazione medievale del polso sano.
0: Per 3 giorni Pulsano ritornerà indietro nel tempo, fino al Medioevo, quando i baroni de Falconibus governavano questa contrada dal loro castello. E proprio nel castello, che prende il loro nome, ospitarono anche i reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio Durazzo I, dopo il matrimonio celebrato a Taranto nel 1407. È la magia di Polso Sano, la grande rievocazione storica organizzata dalla Proloco, guidata dal presidente Filippo Stellato. La manifestazione è giunta quest'anno alla 41ª edizione. Per il suo valore storico e culturale, nonché per la meticolosa ricerca delle fonti per ricostruire abiti, armi e vita quotidiana, Polso Sano rientra nella mappatura delle rievocazioni storiche promossa dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Polso Sano si terrà da martedì 18 a giovedì 20 agosto nel centro storico di Pulsano, con un ricco programma di iniziative ed eventi che avranno come epicentro proprio il castello de Falconibus. Tra le iniziative, la taverna medievale, un'area con pietanze e proposte gastronomiche ispirate all'alimentazione dell'epoca, e Polso Sano Junior, con giochi e momenti di intrattenimento per i più piccoli ispirati al mondo medievale. Tra questi, il parco giochi in legno con circa 50 riproduzioni artigianali di giochi antichi interamente realizzati a mano. L'inaugurazione ufficiale dalla 41ª edizione di Polso Sano è prevista alle 21 di martedì 18 agosto con la tradizionale promulgazione del bando. A seguire, in Piazza Castello, si terrà la rappresentazione teatrale AD 1480, la storia dei martiri di Pulsano ad Otranto. Polso Sano entrerà nel vivo mercoledì 19 agosto, quando sarà possibile visitare il villaggio medievale. Installazioni e spettacoli con serpenti, rapaci, cartomanti, fachiri, maghi, giochi antichi e altre attrazioni ispirate al Medioevo. Per tutta la serata, nelle stradine del centro storico, ci saranno gli stand e le bancarelle del mercatino medievale, mentre nell'osteria degli Falconi sarà possibile degustare cibi e pietanze di ispirazione medievale. In Piazza Castello ci sarà la giostra dei rioni, la competizione con le squadre degli 8 rioni di Pulsano. Nei giardini del castello, infine, ci sarà la cena a tema medievale, evento che precederà il suggestivo ingresso dei reali di Polso Sano e la cerimonia dell'alzabandiera, il momento che darà il via alle esibizioni itineranti con artisti di strada, spettacoli e animazione nelle principali aree della manifestazione. Giovedì 20 agosto il grande corteo storico, poi la sfida tra i 2 rioni vincitori del torneo del giorno precedente e infine la cerimonia di chiusura.
1: E adesso lo sport, stasera Benedetta Pilato in vasca per la medaglia d'oro agli europei di nuoto.
2: Benedetta Pilato si prepara alla finale.

0: E dei 50 meridionali degli europei di nuoto di Parigi, la Tarantina ha conquistato l'accesso all'atto conclusivo con il miglior tempo, confermando le ambizioni di medaglia per l'azzurra, reduce dal successo nei 50 rana agli assoluti italiani e dalla vittoria al Sette Colli. È una gara importante per tornare sul podio europeo nella specialità. Dopo aver conquistato una medaglia importante nei 100 metri rana europei, il bronzo, dopo essere stata in testa per 80 su 100 metri, troverà in finale come avversaria la solita Ruta Meritute, protagonista di una lunga rivalità internazionale. Saranno decisivi partenza, subacquea, soprattutto quei pochi centesimi che nei 50 rana possono cambiare completamente il risultato. La Tarantina è pronta dunque a giocarsi fino all'ultima bracciata una nuova medaglia continentale.
1: E adesso la pallacanestro, due nuovi innesti per il Castellaneta.
0: La Valentino Basket Castellaneta completa il mercato con due nuovi innesti, puntando sul talento del territorio e sull'esperienza internazionale. Torna a vestire la maglia biancorossa Domenico Comes, classe 2008, ala alta di 190 cm, Castellanetano DOC. Comes reduce dall'esperienza dello scorso anno con il Teramo a Spicchi e rappresenta un investimento importante per il settore giovanile e per il futuro della società. È un ragazzo del nostro settore giovanile e siamo contenti di riprendere con lui il percorso di crescita, ha spiegato il direttore sportivo Maurizio Rotolo, sottolineando la forza fisica del giovane e la possibilità di ritagliarsi minuti importanti in campo. L'altro colpo invece arriva dalla Lettonia. La formazione di Castellaneta ha ufficializzato l'ingaggio di Ralf Skesters, classe 2002, 202 cm, ed esperienza anche con gli svincolati di Milazzo, un giocatore duttile in grado di ricoprire i ruoli di ala grande e centro, prezioso sia in fase offensiva sia difensiva, una presenza fisica importante che nelle intenzioni della società dovrà portare energia e personalità alla squadra. Due operazioni che completano il roster e raccontano una filosofia precisa, valorizzare i giovani di Castellaneta affiancandoli a giocatori capaci di dare esperienza e fisicità.
1: E allora passiamo al futsal, due importanti conferme per la New Taranto. Sentiamo il servizio di Francesco Friuli.
0: La New Taranto continua a costruire la sua squadra puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani. La società rossoblu ha ufficializzato la riconferma di Egidio Bocconi, classe 2007. Un percorso iniziato nel settore giovanile è arrivato ora al salto più importante. Entra a far parte della prima squadra, pronto a mettere a disposizione il lavoro, l'esperienza maturati negli anni con il club. Una conferma che testimonia la volontà della società di dare spazio ai propri giovani e accompagnarli nel percorso verso il calcio a 5 dei grandi. Resta in rossoblu anche Fabrizio Tomassini, che si appresta a vivere la sua terza stagione. Il tecnico tarantino continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda, affiancando mister Nicola Masiello sulla panchina della prima squadra. Ma Tomassini sarà inoltre confermato anche alla guida dell'Under 19 nazionale, proseguendo il lavoro di crescita e valorizzazione dei giovani talenti rossoblu. Due conferme che vanno però nella stessa direzione, continuità nello staff tecnico e attenzione al vivaio con la New Taranto che prepara la nuova stagione facendo leva sulle proprie risorse interne. Per Bocconi si apre adesso una nuova sfida con la prima squadra, Tomassini continuerà a rappresentare un punto di riferimento sia per il gruppo maggiore sia per il settore giovanile.
1: E per oggi è tutto, vi salutiamo con ormai il consueto spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli

0: eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui. Vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Ha tratto

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Magica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche

0: Letali, al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione, dal 12 agosto su Prime Video, la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Pop-up. Musica e notizie.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
5: Si gira.
4: Ti aiuto a fare 2 conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
6: Cuori senza età, bello.
4: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
7: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
8: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
7: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
8: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
9: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
8: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
9: Tieni, sono per il college.
7: Perché continuare a rischiare?
8: Non lo fanno per i soldi.
7: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
10: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
8: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
11: Finiamo il lavoro.
8: C'è uno schema ricorrente.
7: È solo un diversivo. È qualcosa di più grande.
8: Cos'è, un inseguimento?
12: No.
7: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
13: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!
14: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
15: Io di questa storia non so niente.
16: Se ti rivedo ti ammazzo!
17: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
18: Renzo Invernizzi,
19: detto il Salamandra.

0: Quando collega un'indagine molto delicata in corso.
1: Ed era Diego, se sotto copertura?
0: Quasi. Investigatore privato.
2: Mi manda il collocamento?
3: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
4: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
5: Omicidio?
6: Lo c'entro! Sono lo stagista!
7: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
8: Noi?
7: Noi.
8: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
4: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
6: Io con questa storia non c'entro.
4: Ma che è?
9: Mamma, adesso ti devo lasciare.
4: Io sarei il coglione.
10: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
11: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
12: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
13: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
14: Un attimo. Pronto, mamma?
15: Ti posso richiamare io?
14: Come è fatta a trovarci?
12: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque? No. Miliardi di lingotti d'oro!
10: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
11: Me la ricordo.
10: Dammela.
11: Eh no.
10: Dammi sta scatola.
11: L'ho nascosta.
10: Bel nascondiglio.
16: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
17: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
17: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
18: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
17: Cazzo! Mi serve un lavoro.
19: Hai già lavorato in cucina?
17: Scusate. Certo.
19: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
17: Ma che ore sono?
19: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
17: Sa che posso anche cucinare?
20: Ha detto che è un cuoco, chef!
17: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
20: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
21: Ah, sì?
17: Io non c'entro niente.
12: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
19: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
17: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
22: I've been kept. È da pazzi!
19: Lo so!
17: Cos'è?
19: È per te. And the world still so
17: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
23: Scusi, qual è il suo nome?
17: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.

0: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
1: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
0: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
1: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
2: Acme! Acboy!
1: Non c'è niente da vedere.
3: Non abbiamo in mano niente.
4: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso

0: Che succede, amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fadu, Fadu.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine, De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni, affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo il ministro Urso, in un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Taranto terra di pensionati? Si direbbe di sì, ma forse meno di quella che è la percezione. Almeno a giudicare dalla ricerca pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno d'imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale

0: di redditi da pensione, che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
2: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce Buon Vento tutti a bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
0: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
3: Queste equazioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
0: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
4: Sono molto felice, sono molto contento, sono a barca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Nini Cannella, fotografo appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Nini Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino Paradiso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
6: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto secondo me è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
5: Un'iniziativa che unisce la cultura locale a uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
7: Lo scopo di questi sei concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare due grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Kerts, un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
8: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo, quindi vi aspettiamo.
5: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde, dal 20 agosto al 4 settembre il jazz è solo on the boat.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma no, cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è... Come
9: sì,
5: nasce?
9: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare. Quindi
5: si può tornare più volte.
9: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte, e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione, quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
5: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
9: Beh, un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo e per me è un grande onore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pablo Slinkos nelle piazze. Un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello d'Ippolito alla musica da camera di Mauro Loguercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'8ª edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine il saluto all'estate passa da Taranto con la 7ª edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Sim interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi il lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri della melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale per mantenere vivo lo spirito della comunità.
10: La nostra scelta quest'anno è stata sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli. Mm-hmm. E loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto diciamo le bombe di San Pietroburgo. E quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì. Diciamo noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: niente aria a caldo. È il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro: l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno

0: hanno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al Secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni dobbiamo, che come ho sempre detto, vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
0: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi della segreteria territoriale UILM.
3: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Cioè, andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stritolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
4: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Interland tarantino, chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola, non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore

0: dei casi non supererebbe forse i 1000 euro.
1: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
0: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
2: C'è una via d'uscita?
0: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area e non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra, inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia con una contraddizione in terminis, perché è zona d'economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia d'economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema, che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla litoranea, una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi due colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori, per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
5: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? E insiste con questo atteggiamento. Ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame. Già oggi stanno morendo di fame.
4: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono in rischio la propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso un'accorata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al consiglio comunale.
6: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali, ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
4: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio

0: comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Gravame, stamattina è l'incontro con i lavoratori del Verde Pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle guardie, alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
2: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i due lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
0: Per quanto riguarda il Verde Pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole, riguarda anche il lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
2: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corsa Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. E il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
3: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
0: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
3: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città che va tutelata, soprattutto in questo particolare momento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrate in funzione

0: i quattro ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1.30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperta al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Paul Fer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Bianitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo, lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10.30 alle 18.30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta; Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza

0: che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
3: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
2: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
4: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autobulanza?
2: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del ponte di pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
4: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
2: Camminando per soli due isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
4: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
2: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
5: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la Città Vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su di intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione, ed è nel cuore della Città Vecchia.
2: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità modernità. L'intervento si inserisce in un masterplan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
5: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
2: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bello, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
6: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
2: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
6: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie. Individuando una soglia di tale da inserire di poter vivere decentemente.
2: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona. Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme allarme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
8: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
0: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
8: Sì, perché sottostimando l'appalto e di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
0: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
8: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
9: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
7: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 10.30 alle 20.30 via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
10: Condivisione, conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
1: Cittadella Magazine.

0: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione. Celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
3: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
4: La pancia è sempre piena.
3: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
5: Niente di più. Perfetto, direi.
2: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
5: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta dire. Beh, il resto è uguale.
3: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luci, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
4: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
2: Dal caravan al furgone.
3: Quella è un attimo.
6: Sogniamo un caravan, prezzo di 5 da dentro una macchina, andiamo a suonare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
3: E ovviamente col fatto prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante e bello. Poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
2: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri, un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza

terza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella Città Vecchia per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del

0: Per compensare i posti autorimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia, invece, restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria De Nguyen e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori, invece, ci sono le soste nei park and ride di Kima Mobilità. Per saperne di più, abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
1: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti. E in alcune occasioni, come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
0: Nel caso di maratone, ciclismo, eccetera, eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
1: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni, comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Kima in Mobilità e anche le nostre pagine social.
0: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2.000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente. 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1.000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi. Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno.
2: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti e ogni tanto si può sbagliare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Tragedia della strada questa mattina sulla statale 106. In un incidente ha perso la vita un uomo di 44 anni.
1: È un risveglio drammatico quello di questa mattina sulla strada statale 106, l'ennesima tragedia su un'arteria stradale già tristemente nota, un impatto violento costato la vita a un uomo originario di Andria, poco più che quarantenne, deceduto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'auto, una mini Countryman diretta verso Taranto, viaggiava con a bordo la coppia di coniugi, entrambi quarantenni, alla guida la donna che avrebbe perso il controllo. Controllo del veicolo quasi un chilometro prima dello schianto fatale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti spicca quella di un improvviso colpo di sonno che non avrebbe lasciato alla conducente il tempo di riprendere il comando del mezzo prima del tragico ribaltamento lungo la carreggiata. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area ed estrarre la coppia dall'abitacolo e gli agenti della polizia locale.

0: locale di Massafra per i rilievi. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, la moglie è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Pio di Castellaneta, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Spetterà ora agli accertamenti della polizia locale chiarire con esattezza ogni dettaglio della dinamica e confermare le cause che hanno spezzato una giovane vita e trasformato questo viaggio in una tragedia.
1: Ancora una notizia di cronaca. Nella notte a Marina di Pulsano un incendio è divampato su una spiaggia attrezzata danneggiando alcuni pedalò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo l'area in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le cause del rogo. Non si registrano fortunatamente feriti. Restano da quantificare i danni. Le indagini proseguono. E sempre a proposito di sicurezza sulla Litorania, la Confesercenti chiede un confronto in prefettura. Un presidio straordinario della Litorania con controlli nelle ore serali e notturne. È quanto chiede la Confesercenti Casa Impresa attraverso la presidente Francesca Intermite. La richiesta di una maggiore attenzione sulla sicurezza dopo il grave episodio della sparatoria notturna a Marina di Pulsano. La preoccupazione è per i tanti operatori turistici, balneari della ristorazione e dell'intrattenimento che investono risorse economiche e umane per offrire servizi, accogliere migliaia di persone e contribuire alla valorizzazione della costa. Non possiamo consentire, afferma Intermite, che episodi di violenza mettano a rischio la serenità delle famiglie, dei lavoratori, degli stessi imprenditori e dei turisti. Per Confesercenti Casa Impresa è fondamentale evitare che un fatto tanto grave finisca per compromettere la percezione di sicurezza di un intero territorio e penalizzi le tante imprese che operano correttamente lungo il litorale. Giampiero La Terza, coordinatore provinciale di Assoturismo Confesercenti, sottolinea come la sicurezza sia una condizione essenziale per vivere un territorio e per fare impresa. Chi lavora nel turismo, afferma La Terza, sa quanto sia importante la percezione di tranquillità che una località riesce a trasmettere ai propri ospiti. Episodi come quello verificatosi a Monte d'Arena rischiano di incidere sulle frequentazioni serali, sui pubblici esercizi, sulla ristorazione, sugli stabilimenti balneari e più in generale sull'intera economia turistica della costa. Proprio per questo è indispensabile una presenza forte e visibile dello Stato e delle forze dell'ordine. Confesercenti Casa Impresa chiede pertanto un rafforzamento immediato e visibile dei controlli nelle località balneari. L'associazione ritiene inoltre opportuno convocare uno specifico confronto in prefettura, coinvolgendo istituzioni, forze dell'ordine, amministrazioni comunali e rappresentanze delle categorie economiche per individuare eventuali ulteriori misure da adottare.
2: E adesso apriamo la pagina sui giochi del Mediterraneo. È approdata a Taranto questa mattina la nave Aroia, la prima nave da crociera che ospiterà gli atleti. Ha seguito per noi l'evento Valentina Castellaneta.
0: I giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 prendono forma partendo proprio dal mare con l'arrivo della nave Aroia alla base navale di Chiapparo. Prende vita la prima metà del villaggio galleggiante destinato ad accogliere oltre 4.500 atleti attesi nei prossimi giorni. La gigantesca nave da crociera insieme alla romantica che arriverà domani rappresenta la soluzione per garantire l'ospitalità delle delegazioni provenienti dai 26 paesi del Mediterraneo. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime per perfezionare le registrazioni e ultimare gli allestimenti prima dell'arrivo degli atleti. Ad accogliere i campioni ci sarà un punto di riferimento d'eccezione, Alessia Maurelli, ex capitana delle Farfalle Azzurre e plurimedagliata olimpica di ginnastica ritmica, scelta come sindaca del villaggio, un ruolo fondamentale che unisce accoglienza, supporto ed empatia verso chi sta per affrontare la gara della vita.
3: Reduce da tre Olimpiadi, la prima non è andata proprio come speravo, con un quarto posto. Io ricordo l'abbraccio di tutti i volontari, delle persone che stavano al villaggio quando siamo rientrate sconfitte da un quarto posto che per noi non era appagante, e ricordo in quell'occasione l'abbraccio dei volontari brasiliani che mi ha confortato, mi ha riempito di cose belle. Quindi io penso che sicuramente per gli atleti, se vorranno, sarò una spalla per loro in qualsiasi caso, che sia per festeggiare o che sia per anche solo un abbraccio.
0: A fare il punto su

0: sull'arrivo delle delegazioni e sull'apertura ufficiale delle strutture d'accoglienza il direttore generale dei giochi Carlo Molfetta.
1: Le delegazioni sono iniziate ad arrivare, e proprio gli atleti inizieranno ad arrivare dal 17 con qualche team di pallavolo e poi dal 18, 19 e 20 verranno il gruppo più massivo.
0: E quando prenderanno possesso, se possiamo dire così, delle navi?
1: Dal 18 ci sarà l'inaugurazione del villaggio e quindi da lì si potrà alloggiare anche nelle navi.
2: E allora andiamo alla scoperta di nave Arroia, vediamo.
0: Un'imbarcazione monumentale, un'eccellenza dell'ospitalità pensata per offrire il massimo comfort, relax e supporto sportivo nei giorni della competizione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, ha attraccato la banchina della base navale di Chiappera o nave Arroia Cruise. A guidare l'accoglienza e i servizi di bordo c'è Vitor Alves, Executive Director Guest Experience, che sottolinea il profondo valore simbolico dell'evento.
3: So the Mediterranean Games and European
0: Games. I giochi del Mediterraneo e i giochi europei mi stanno particolarmente a cuore, è un vero piacere ospitare questo evento fantastico. Le Olimpiadi e i giochi sono integrità, sport e pace, questi valori costituiscono il cuore stesso di Arroia. Per noi è un orgoglio personale e aziendale mettere a disposizione la nostra nave per gli atleti. I numeri della nave sono imponenti, una vera e propria città sul mare capace di ospitare fino a 3.500 persone strutturata per garantire ad atleti e staff la migliore preparazione fisica e mentale prima delle gare.
3: So the ship carries a total amount of 3,500 guests. We have a total of 17 bars.
0: La nave dispone di 17 bar, 10 ristoranti, servizio lavanderia, servizio in camera, un teatro da oltre 2000 posti, piscine, attrazioni acquatiche e una delle spa più grandi in mare. Siamo strutturati al meglio per far sì che gli atleti possano rilassarsi, recuperare le energie e concentrarsi al massimo sulle gare.
3: At sea with us, so we are very well prepared to ensure that they have a great time, a relaxing, recovering and focus on the games ahead of them.
0: Dalla nutrizione alla cura del corpo, la ristorazione di bordo garantirà anche menù dedicati e bilanciati per tutti gli atleti delle varie nazioni. Un'esperienza di accoglienza ed eccellenza che promette di unire lo sport internazionale all'abbraccio della città di Taranto.
2: E in occasione dei giochi, Taranto sarà il centro del dialogo e della diplomazia mediterranea grazie ad una iniziativa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo.
4: Un salotto diplomatico al Castello Aragonese prima della cerimonia di apertura dei giochi. L'evento è stato voluto direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ricevimento, organizzato dal Quirinale, farà dei giochi del Mediterraneo anche un luogo di relazioni internazionali, diplomazia e dialogo tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sarà un momento istituzionale con i 5 capi di Stato e i 3 capi di governo che hanno formalmente annunciato la propria presenza a Taranto. Gli inviti sono partiti direttamente dal Quirinale e portano la firma del Capo dello Stato. Alla serata prenderanno parte anche le principali istituzioni pugliesi e il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Il Castello Aragonese, uno dei luoghi simbolo di Taranto, sarà quindi per alcune ore il punto di incontro della diplomazia mediterranea, affacciata su uno scenario che racconta la storia della città e il suo rapporto con il Mediterraneo. Taranto quindi non solo capitale dei giochi, ma luogo di accoglienza, confronto, dialogo e pace proprio in una fase di grandi tensioni internazionali. Al termine del ricevimento, Mattarella, i capi di Stato, i capi di governo e le altre autorità si trasferiranno allo stadio Erasmo Iacovone per assistere alla cerimonia inaugurale dei giochi. Il passaggio dalla diplomazia alla dimensione sportiva e per Taranto sarà festa.
2: Adesso la crisi dell'ex Ilva, vediamo quali sono i motivi del ricorso contro la chiusura dell'area a caldo.
4: Sono 14 i motivi del ricorso alla Corte di Cassazione presentato dai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Allo stesso tempo i commissari preparano anche una richiesta alla Corte d'Appello di Milano per ottenere la sospensione del provvedimento. Nel ricorso si solleva innanzitutto un problema di competenze. Secondo l'azienda siderurgica, infatti, la Corte d'Appello sarebbe intervenuta su una

0: materia di pertinenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell'AIA 2025. Alla Corte d'Appello di Milano si contesta anche di aver disposto, in assenza di presupposti, la disapplicazione dell'AIA 2025 e del decreto del Ministero dell'Ambiente, nonché del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Gli avvocati della società difendono inoltre il meccanismo di aggiornamento delle prescrizioni ambientali previsto dall'autorizzazione integrata ambientale. Nel frattempo sono iniziate le attività preparatorie alla fermata dell'area a caldo, che dovrà essere completata entro il 28 ottobre se il decreto resterà esecutivo. Secondo l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale che ha assistito l'associazione che ha innescato il processo al Tribunale di Milano, il ricorso dell'azienda non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto. Il motivo per cui il ricorso è stato presentato, secondo Rizzo Striano, sarebbe solo quello di ottenere una sospensione del provvedimento di chiusura nella logica, sostiene l'avvocato, del tirare a campare.
1: E la crisi dell'Ilva trascina le imprese dell'indotto, la preoccupazione di Confapi.
0: La crisi del siderurgico trascina le imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese, ha riunito d'urgenza il suo consiglio direttivo per denunciare il clima di incertezza che regna sulla vertenza e i ritardi sul tavolo di crisi proposto dal ministro Urso. L'associazione, presieduta da Fabio Greco, pone degli interrogativi anche sulla cosiddetta cordata italiana e in particolare se esista un progetto sul futuro dello stabilimento, soprattutto alla luce del fatto che si vorrebbe gestire solo l'area a freddo importando bramme dal mercato. Una prospettiva che, secondo Confapi, visti i costi esorbitanti, rischierebbe di rendere inefficace il progetto. Il sospetto di Confapi è che si voglia arrivare al cosiddetto spezzatino, una soluzione che porterebbe alla fine dello stabilimento di Taranto. Per quanto riguarda invece le aree da utilizzare per nuovi investimenti, Confapi si chiede se il governo intenda nazionalizzare quegli spazi e quali tutele intenderà erogare ai creditori che su tali beni fanno affidamento per vedere soddisfatti i propri crediti. In questo groviglio si stagliano i gravissimi problemi delle aziende dell'indotto che ancora sono in attesa dei ristori dalla prima amministrazione straordinaria di Ilva del 2015. Mancati pagamenti che gravano come un macigno sui bilanci della società. Confapi chiede risposte urgenti e chiare proprio sulla tutela dei crediti concorsuali ammessi al passivo con l'attribuzione della prededuzione nei confronti delle aziende del gruppo Acciaierie d'Italia e non ancora soddisfatte. Altri aspetti sono quelli della tutela dei crediti correnti maturati per ordini già eseguiti o in corso di esecuzione a favore di Acciaierie d'Italia e della tutela dei diritti risarcitori derivanti dalla possibile risoluzione degli ordini già assegnati ma ancora non eseguiti. Andrà poi fatta chiarezza sulla prosecuzione dell'amministrazione straordinaria. È evidente, sostiene l'associazione, che la chiusura dell'area a caldo, oltre a privare la procedura della principale fonte di attivo necessaria a ristorare i creditori concorsuali, renderà inattuabile il programma della procedura stessa e farà comunque venir meno i presupposti previsti dal decreto 347/2003 affinché l'amministrazione straordinaria possa proseguire senza essere convertita in liquidazione giudiziale. Quest'ultimo è un aspetto di particolare interesse per i creditori perché è strettamente connesso alla questione del recupero dell'IVA versata sui crediti concorsuali rimasti impagati. Come si può intuire, quindi, la situazione è tanto complessa quanto grave, con le imprese completamente allo sbando e pronte a cessare le rispettive attività.
1: E voltiamo decisamente pagina, passiamo agli eventi estivi. Pulsano si prepara alla tradizionale rievocazione medievale del Polso Sano.
0: Per 3 giorni Pulsano ritornerà indietro nel tempo, fino al Medioevo, quando i baroni de Falconibus governavano questa contrada dal loro castello. E proprio nel castello che prende il loro nome, ospitarono anche i reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angiò Durazzo I, dopo il matrimonio celebrato a Taranto nel 1407. È la magia di Polso Sano, la grande rievocazione storica organizzata dalla Proloco, guidata dal presidente Filippo Stellato. La manifestazione è giunta quest'anno alla 41esima ventunesima edizione. Per il suo valore storico e culturale, nonché per la meticolosa ricerca delle fonti per ricostruire abiti, armi e vita quotidiana, Polsosano rientra nella mappatura

0: Delle rievocazioni storiche promossa dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Polso Sano si terrà da martedì 18 a giovedì 20 agosto nel centro storico di Pulsano, con un ricco programma di iniziative ed eventi che avranno come epicentro proprio il Castello dei Falconibus. Tra le iniziative, la Taverna Medievale, un'area con pietanze e proposte gastronomiche ispirate all'alimentazione dell'epoca, e Polso Sano Junior, con giochi e momenti di intrattenimento per i più piccoli ispirati al mondo medievale. Tra questi, il parco giochi in legno con circa 50 riproduzioni artigianali di giochi antichi interamente realizzati a mano. L'inaugurazione ufficiale della 41esima edizione di Polso Sano è prevista alle 21 di martedì 18 agosto, con la tradizionale promulgazione del bando. A seguire, in Piazza Castello, si terrà la rappresentazione teatrale AD 1480, la storia dei martiri di Pulsano ad Otranto. Polso Sano entrerà nel vivo mercoledì 19 agosto, quando sarà possibile visitare il villaggio medievale. Installazioni e spettacoli con serpenti, rapaci, cartomanti, fachiri, maghi, giochi antichi e altre attrazioni ispirate al Medioevo. Per tutta la serata, nelle stradine del centro storico, ci saranno gli stand e le bancarelle del mercatino medievale, mentre nell'osteria degli Falconi sarà possibile degustare cibi e pietanze di ispirazione medievale. In Piazza Castello ci sarà la giostra dei rioni, la competizione con le squadre degli 8 rioni di Pulsano. Nei giardini del castello, infine, ci sarà la cena a tema medievale, evento che precederà il suggestivo ingresso dei reali di Polso Sano e la cerimonia dell'alzabandiera, il momento che darà il via alle esibizioni itineranti con artisti di strada, spettacoli e animazione nelle principali aree della manifestazione. Giovedì 20 agosto il grande corteo storico, poi la sfida tra i due rioni vincitori del torneo del giorno precedente e infine la cerimonia di chiusura.
1: E adesso lo sport. Stasera Benedetta Pilato in vasca per la medaglia d'oro agli europei di nuoto.
2: Benedetta Pilato si prepara alla finale dei 50 metri d'aria degli europei di nuoto di Parigi. La tarantina ha conquistato l'accesso all'atto conclusivo con il miglior tempo, confermando le ambizioni di medaglia. Per l'azzurra, reduce dal successo nei 50 rana agli assoluti italiani e dalla vittoria al Sette Colli, è una gara importante per tornare sul podio europeo nella specialità. Dopo aver conquistato una medaglia importante nei 100 metri rana europei, il bronzo, dopo essere stata in testa per 80 su 100 metri, troverà in finale come avversaria la solita Ruta Meritute, protagonista di una lunga rivalità internazionale. Saranno decisivi partenza, subacquea e soprattutto quei pochi centesimi che nei 50 rana possono cambiare completamente il risultato. La tarantina è pronta dunque a giocarsi fino all'ultima bracciata una nuova medaglia continentale.
1: E adesso la pallacanestro, due nuovi innesti per il Castellaneta.
2: La Valentino Basket Castellaneta completa il mercato con due nuovi innesti, puntando sul talento del territorio e sull'esperienza internazionale. Torna a vestire la maglia biancorossa Domenico Comes, classe 2008, ala alta di 190 cm, Castellanetano DOC. Comes reduce dall'esperienza dello scorso anno con il Teramo a Spicchi e rappresenta un investimento importante per il settore giovanile e per il futuro della società. È un ragazzo del nostro settore giovanile e siamo contenti di riprendere con lui il percorso di crescita, ha spiegato il direttore sportivo Maurizio Rotolo, sottolineando la forza fisica del giovane e la possibilità di ritagliarsi minuti importanti in campo. L'altro colpo invece arriva dalla Lettonia. La formazione di Castellaneta ha ufficializzato l'ingaggio di Ralf Skesters, classe 2002, 202 cm, e l'esperienza anche con gli Svincolati di Milazzo, un giocatore duttile in grado di ricoprire i ruoli di ala grande e centro, prezioso sia in fase offensiva sia difensiva, una presenza fisica importante che nelle intenzioni della società dovrà portare energia e personalità alla squadra. Due operazioni che completano il roster e raccontano una filosofia precisa, valorizzare i giovani di Castellaneta affiancandoli a giocatori capaci di dare esperienza e fisicità.
1: E ora passiamo al futsal, due importanti conferme per la New Taranto. Sentiamo il servizio di Francesco Friuli.
2: La New Taranto continua a costruire la sua squadra puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani. La società rossoblu ha ufficializzato la riconferma di Egidio Boccuni, classe 2007, un percorso iniziato nel settore giovanile e arrivato ora al salto più importante. Entra a far parte della prima squadra, pronto a mettere a disposizione il lavoro e l'esperienza maturati negli anni con il club. Una conferma che testimonia la volontà della società

0: dare spazio ai propri giovani e accompagnarli nel percorso verso il calcio a 5 dei grandi. Resta in rossoblù anche Fabrizio Tomassini, che si appresta a vivere la sua terza stagione. Il tecnico tarantino continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda, affiancando mister Nicola Masiello sulla panchina della prima squadra. Ma Tomassini sarà inoltre confermato anche alla guida dell'Under 19 nazionale, proseguendo il lavoro di crescita e valorizzazione dei giovani talenti rossoblù. Due conferme che vanno però nella stessa direzione: continuità nello staff tecnico e attenzione al vivaio con la New Taranto, che prepara una nuova stagione facendo leva sulle proprie risorse interne. Per Bocconi si apre adesso una nuova sfida con la prima squadra. Tomassini continuerà a rappresentare un punto di riferimento sia per il gruppo maggiore sia per il settore giovanile.
1: E per oggi è tutto, vi salutiamo con ormai il consueto spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Poteva uccidere e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte, i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il destino del termovalorizzatore dell'ex Amiu e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'Examio, una società fondamentale per due aspetti: per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione, Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano: prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1.000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crespiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
4: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crespiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crespiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1:04:87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1:05:89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per

0: venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della Spedizione Azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
3: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
3: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
2: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
4: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio proprio lo sport all'interno di queste strutture.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
0: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna a meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con una ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo un euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino a 1 di notte per la movida. Mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro

0: accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso, il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race però una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
0: La storia raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico, invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
2: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è: mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
0: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice: ad essere sbagliato è tutto il sistema.
2: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
0: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale: non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando brame dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si

0: insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e cinque i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
3: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i cinque continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
2: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali, tra anteprime europee e mondiali, per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori, le autrici della regione, un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
3: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
2: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare e il suo modo di approcciarsi alla ritmica, e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicassi

0: nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, di cui ringrazio tuttora.
1: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
0: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
1: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andreis, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
0: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
1: Bene, Hotel Chill è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo.
0: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
1: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
0: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date e non vedo l'ora di cantare insieme, e poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
1: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere, Leonardo De Andreis, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andreis?
0: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
1: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andreis, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo, ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andreis.
0: Grazie a tutti, ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Cavo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone, poi lo risentiremo e lo riguarderemo il video, naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali. Volevo citare Castrocaro, San Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente con il canto. Quindi, insomma, ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master, e insomma da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
0: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al Conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
1: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop, e quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
0: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma, Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga. Invece dall'altro, la tua scrittura da chi è stata influenzata?
1: Ma allora, è una scrittura soprattutto in questo singolo abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di Quando, che è una situazione comunque che appunto quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi ecco, una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, della musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
0: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
1: Sono legata, purtroppo non, nel senso che sono giovane, rispetto che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli. Appieno gli anni 80,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90. Però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati, e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni,
0: certo,
1: e di ogni pezzo,
0: certo,
1: degli anni 80.
0: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma, il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché insomma la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma, devo dire, percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
1: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene, e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fluire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
0: Elena Camo, con noi in diretta questa sera, vi ricordo quando, è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
1: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche in pianoforte, lavoro attivamente Bene. Anche in quel campo.
0: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi, soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come quando?
1: Ma allora, la cosa, diciamo, fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo è abbastanza, diciamo, arido. Va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e, diciamo, di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali, con anche degli esercizi, anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
0: Senti, quando questa tua nuova canzone parla di relazioni fragili, no? Silenzi, sentimenti sospesi, qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
1: Ma allora, diciamo che alla fine, quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire, dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni, magari con parole non dette, o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle. Quindi quando vuole raccontare è proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
0: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
1: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa, secondo me, più bella.
0: Come sarà l'estate di Elena Camo?
1: Ma allora, sarà un'estate ricca di live, dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo. E vi auguro chiaramente di, ovviamente, se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo, con noi in diretta questa sera, con grande piacere, quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
1: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero, che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, è di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande,
0: certo,
1: però
0: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa Quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, Quando, con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso.
1: Sì, sì.
0: Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma
0: certo.
1: Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole. Insomma, quante tracce ci sono in questo album? Ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana. Ma nonostante questo, comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album

0: in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza,
1: esatto.
0: A quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro, eh.
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista,
0: certo,
1: artistico,
0: certo.
1: Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è complesso.
0: Senti, infatti era una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco.
0: Beh,
1: almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare l'Istein, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
1: Certo, certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
0: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Niccolò.
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: al momento stesso,
0: certo,
1: comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2, sarebbe,
0: rimaniamo su Bono Vox and Company.
1: Più che altro, che,
0: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Niccolò, dai, ve lo auguriamo,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì.
0: Bono Vox and Company per l'Istein ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo, certo.
0: Allora, Niccolò Mastrolonardo, l'Istein, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, l'Istein.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, no, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni

0: con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
1: Beh,
0: vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, poi,
1: certo.
0: sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
1: Noi ve
0: Quella è una
1: lo auguriamo,
0: conseguenza.
1: Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stained.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non, diciamo gli U2 di un tempo,
1: Gli
0: forse.
1: U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Allora,
0: Certo.
1: grazie a Niccolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione Lee Stein. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Niccolò.
0: Grazie.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passerotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi? Anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza. E poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me. E il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di partenza? Bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica

0: Bimbi Maestri e insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di tante cose, tra pochissimo ci sarà anche un ospite con noi.
1: Sì, il nostro carissimo amico Leonardo.
0: Il nostro ospite fisso quasi, Leonardo Murtato. E come al solito noi parliamo di tutto quello che appartiene alla sfera, no? Dei bambini, dei bimbi. Bimbi Maestri perché? Perché questo nome è la nostra rubrica?
1: Perché noi ripartiamo da loro.

0: Mille giorni, sempre molto importanti. Oggi vi parleremo anche di nuovo di alimentazione, di alcune cose molto carine, però per ora vi volevo anche dire di un incontro che c'è stato in Alta Italia su vari argomenti, sulla febbre e poi sui vaccini. Per quanto riguarda la febbre, abbiamo capito che la febbre è sempre un momento particolare per la famiglia, perché la febbre comunque è una reazione endogena che risponde a delle sostanze che si chiamano sostanze pirogene, che fanno aumentare la temperatura corporea, perché con l'aumento della temperatura corporea spesso molti virus vengono già uccisi. E quindi perciò noi diciamo: non inibiamo la febbre subito, aspettiamo, certo non la facciamo arrivare a 40, ma prima si diceva dopo 38 diamo la tachina.
1: Sì, io mi ricordo questo.
0: Ma perché si pensava, scegliamo un range per far capire alla mamma che fino a 38 non è proprio una febbre pericolosa, è una modalità in cui il bambino si difende da un agente estraneo.
1: Okay.
0: E spesso la messa in atto di questi pirogeni endogeni che fanno alzare la temperatura abbattono alcuni virus.
1: Okay.
0: E soprattutto dopo i 3 anni, quando l'immunità del bambino è più matura, questo capita. Molte febbri in 2 giorni si esauriscono. Quindi il pediatra che ruolo ha? Il pediatra ha il ruolo di star vicino alla mamma, al papà, alla famiglia, dire: guarda, non ti preoccupare, io ci sono, però gestisci la febbre facendo bere di più il bambino, non coprendolo. Non devono mai sudare troppo i bambini, anche ora con l'estate, mi raccomando. Già sono arrivati i primi bimbi sudati, no? In studio.
1: Che poi arrivano le dermatiti anche, sti
0: anche
1: poveri
0: bambini. Anche perché molti hanno questi puntini. Cioè, dottoressa, che puntini sono? E mi raccomando, non solo per video, per foto. Cioè, molte volte il puntino. L'altro giorno una mamma mi diceva: la bimba ha dei puntini, dottoressa, dei puntini da 2 giorni. Dico: ma ha avuto febbre, ha mal di gola, malessere, mal di testa, artralgia, cioè dolori. No, non ha niente, è vivace, la vede strana, ma 2 giorni fa ha dormito un po'. Dico: senti, portamela.
1: Devono venire, dai, devono.
0: Cioè, non si può. Io faccio anche tanto col telefono, perché altrimenti lo studio sarebbe di 10 ore, non di 5 o 4 o 6. Ma alcune cose vanno viste. Allora io l'ho seguita per 2 giorni e poi ho detto: vieni, è meglio, perché io devo toccare, devo vedere. Molti puntini sono sudamina. Allora la sudamina, okay, è nelle zone critiche, no? Tipo dietro il collo, dietro la schiena,
1: vicino,
0: no?
1: Al gomito,
0: vicino
1: anche.
0: Al gomito, anche sotto le ascelle, anche perché il bambino in macchina per venire da me viene messo nel sediolino, quindi viene chiuso e avverte anche, suda. Quindi se poi dopo 2 o 3 giorni del caldo tu vedi la reazione in quei punti critici sulla schiena, sul pancino, sulle parti dove vengono legati i bimbi, sotto le ascelle o sul collo, quello è sudamina. Altrimenti bisogna vederli, e vi dirò che alla fine ho fatto bene, perché quando ho guardato la gola avevo un'ipertrofia, una gonfio. Ipertrofia significa gonfiore, è un eritema, cioè un rossore delle tonsille così evidente che ho detto: qua bisogna fare un tampone per lo streptococco, perché l'esantema era scarlattiniforme. Allora l'esantema scarlattiniforme è quello puntini piccoli,
1: sì,
0: e quello era così.
1: Quindi
0: ma poteva
1: fatto
0: essere
1: bene.
0: Anche ha fatto bene a venire,
1: meno
0: fatto
1: male.
0: Il tampone per lo streptococco, che va fatto bene, mi raccomando mamma, non vi approssimate con i tamponi, vanno fatti sulle tonsille, preso, spatolato un po' la tonsilla da un lato e dall'altro, fatelo fare o in farmacia da chi lo sa fare,
1: sì,
0: o dal
1: meglio,
0: medico.
1: È sempre meglio.
0: Ed era positivo, due belle strisce positive, antibiotico, in quel caso dovuto dare l'antibiotico.
1: Per forza.
0: Quindi non facciamo tutto così.
1: Facciamo le visite di persona, mi raccomando, anche il consiglio per telefono, come dice la dottoressa, vabbè, però le visite mi raccomando, perché c'è bisogno.
0: Cioè decide il pediatra, guarda, vieni.
1: Ovviamente, va bene. Noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni.

domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri, insieme a me e la dottoressa Grazia Benedetti, il dottor Leonardo Murtato.
4: Ciao,
3: eccoti Leonardo,
4: saluti,
3: sei tornato, noi siamo felici di questo. Allora, noi prima con Grazia abbiamo parlato delle vaccinazioni, dell'importanza di fare le visite di persona, quindi venire in studio da voi, armarsi di pazienza e venire, insomma, no?
4: Perché... Ne abbiamo parlato per il discorso di volevo parlare di prevenzione, poi siamo andati sul discorso del caldo improvviso, che pure è la prevenzione del caldo, quindi parlavamo di alleggerirli un po', i bimbi, di
3: farli tessuti naturali, vero?
4: Mi raccomando, i tessuti, non quelli sintetici.
3: Cotone,
4: lino, un po' più costoso, compriamo meno, ma cos'è buone. È inutile comprare tanto e riempire gli armadi, perché noi dobbiamo puntare ad evitare gli sprechi, no? Quindi
3: certo,
4: compriamo cose poche di cotone chiaro, il colore chiaro è meglio dello scuro d'estate, fibre naturali perché non creano irritazioni.
3: Ma è vero, io una domanda, sì, che mi è vera quella storia del blu e del rosso delle magliettine che peggiorano questa sudorazione?
4: No, il colore scuro attira di più il calore, i raggi solari, e quindi se sudano i bambini poi hanno la sudamina di cui stavamo parlando.
3: Quindi
4: prima, che spesso poi viene confusa, sudamina viene confusa con altri esantemi, di solito l'esantema con febbre, dolore, mal di testa, artralgie, è un esantema che sottende qualcosa, cioè esprime un'infezione sistemica, batterica, perché l'esantema a puntini piccoli che vedete sul viso, poi sul tronco, nelle radici degli arti, radici superiori, inferiori, piccoli, puntiformi, si chiama esantema scarlattiniforme. Ma la signora che aveva telefonato a me per due giorni, io l'avevo seguita, mi parlava di una bambina con foto di esantema scarlattiniforme, Leo. Poi quando io però ho detto, ma vieni, ma la bambina è abbattuta, dice no, non è abbattuta. Ma quando poi l'ho vista, ho sospettato lo streptococco, ho fatto il tampone perché aveva le tonsille grosse, rosse. Quindi mi raccomando, voi chiedete a noi e noi poi decidiamo se è il caso di venire, perché molti esantemi sono esantemi anche post virali, tipo la sesta, non ne abbiamo mai parlato.
5: Vabbè, quella è più caratteristica, perché è caratteristica da tre giorni di febbre molto alta, altissima.
4: Ma lui non sta male,
5: però obiettivamente non c'ha nulla,
4: però dopo tre giorni
5: c'è una defervescenza, quindi non hanno più febbre, okay, e contemporaneamente compaiono queste esantema
4: che coinvolge il viso, dietro le orecchie, poi il tronco, e in tre giorni è caratteristico, sono maculopapule quelle. E la cosa caratteristica che il medico di solito subito va a controllare dal punto di vista semeiotico, ecco perché la visita talvolta ci illumina, ma non è facile fare diagnosi sesta, sono i linfonodi retronucali, che spesso sono presenti, non è la regola, infatti Leo
5: molti
4: dice,
5: quadri virali
4: sono anche diversi, quando un esantema è così, è sesta, sicuro, dai sei mesi e mezzo, fine tre anni e mezzo, quindi quando la mamma...
5: E anche la fascia di età,
4: è importante, perché se la mamma ti dice, guardi dottoressa, il bambino ha 5 anni, ha avuto febbre, ora l'esantema, quella non è a 5 anni sesta malattia, può essere qualche altra forma virale a specifica.
5: Ma può colpire anche noi.
4: Ecco, può colpire anche noi, o mia cognata incinta, queste sono le domande che di solito fanno. Guardi, la sesta, intanto quando esce l'esantema non è più contagiosa, è contagiosa il giorno prima, durante la febbre alta e nel periodo di incubazione, che è di 24-48 ore prima. L'incubazione della sesta dura una settimana, per cui se compare in un bambino, dopo una settimana può succedere che nell'asilo ci siano altri casi. Perché lo diciamo? Aspettate in quel caso, non abbiate fretta. Se sapete che c'è un caso di sesta in asilo, che tra l'altro le ho, è molto contagiosa, è un po' come il morbillo, la sesta.
5: Sì, sì, infatti.
4: È molto contagiosa. Quindi spesso vengono coinvolti altri bambini. Perché lo diciamo? Perché in quel caso i genitori devono avere tanta tolleranza e pazienza, avere tanto tempo davanti al bambino, devono comprenderlo perché piange, è lamentoso. Però non pensate subito all'antibiotico in quel caso. È prima, sicuro.
5: Subito la mamma, dopo un giorno, febbre altissima.
4: 39-40.
5: Febbre, dice diamo l'antibiotico e noi aspettiamo
4: specialmente
3: e non si dà
4: ramosi.
3: Ecco perché non si dà così,
4: perché quello è un virus.
5: Ma perché puoi attaccare un virus con che cosa?
4: L'antibios, a parte che antibios significa contro la vita, e non è che combatti solo la vita del batterio, perché l'antibiotico è per i batteri.
5: Per i batteri, e poi ricordiamoci sempre di quel discorso che abbiamo fatto sul microbiota, no? Ti ricordi che
3: sì, che dobbiamo difenderlo e aiutarlo.
5: Dobbiamo aiutarlo, mica lo aiutiamo così. Non lo distruggiamo, però gli mandiamo
4: dei colpi bassi, inutili. Quindi, okay.
5: Se possiamo evitare, voglio dire, noi siamo disponibili.
4: Cioè, signora, vi ascoltiamo,
5: ci chiamate, sentiamoci.
3: Certo, è vero.
4: E poi tre giorni come si contano? Perché spesso la mamma dice a febbre da. No, il primo giorno non si conta. Allora, se ha febbre da stamattina e io chiamo il pediatra il giorno dopo, è un giorno. Non è che il giorno in cui io ho la febbre già il primo giorno e si contano uno, due, tre così lo fa il pediatra il conto. Voi dite da quando è la febbre.
5: Noi comunque giochiamo in anticipo noi già diciamo signora molto probabilmente sta accumulando questa malattia
4: perché se ce l'hanno altri nell'asilo è molto
5: perché
4: contagiosa.
5: C'è il fatto diciamo della contagiosità
4: e la promiscuità, i giocattolini, le cose
5: l'epidemiologia che sappiamo in quel periodo
4: Quindi è sempre bene sentire il pediatra e non correre in ospedale con le febbri alte subito.
3: No.
4: A meno che non ci sono dei segni particolari. Se il bambino ha malessere oppure è rigido, se il bambino non riesce neanche a piegare il collo.
5: Poi
4: vedete,
5: io mi devo collegare proprio a questo discorso, Anna, proprio perché il discorso che il pediatra deve stare molto più vicino. Perché se sta più vicino, la mamma sa che no, ma evita pronto soccorso.
3: Il medico pediatra che sta vicino
5: alla famiglia, al bambino.
3: E aiuta
5: tutto questo sistema.
3: Esatto.
5: Questo è un discorso sistema
3: allargato. Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
3: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Allora, stiamo parlando di esantemi perché questo è un periodo particolare in cui tolta la giornata di oggi e ieri è legittimo spogliarsi, c'è proprio stare leggeri, ma nei giorni precedenti non era proprio così, perché la mattina una temperatura, la sera un'altra, quindi tendenzialmente le mamme e i papà tendono a coprire il bambino, no? Perché c'è ancora questo momento di passaggio. In questo momento arriva la sudamina, hai detto?
4: Sì, quando sono molto coperti e sudano arriva la sudamina, ma come ieri e avantieri che era molto anche umido.
3: Esatto.
4: La sudamina è tipica dei periodi proprio in cui c'è quel caldo umido.
3: Bene.
4: E l'ideale in questo periodo, secondo me, è avere sempre nell'auto una giacchina per la sera.
3: Esatto.
4: Perché poi comunque, ieri ma in altri giorni era così.
3: E invece
4: a scuola
3: poi
4: è caldo, ma quando escono da scuola d'inverno tutti coperti, quelle cose dobbiamo magari evitarle perché poi a scuola fa caldo,
3: quindi
4: vestirli a strati,
3: vestirli
4: a cipolla,
3: come si dice, come a cipolla. Poi c'è da distinguere però queste cose del sudore, io ne parlo in maniera molto semplice, da invece delle malattie di tipo virale che si chiamano esantemi
4: virali. Esantema è tutto quello che viene fuori,
3: ok, perfetto.
4: E enantema è l'eruzione interna, sì, la mucosa, sì, che diventa rossa, quello si chiama enantema. L'esantema, es, no, fuori, dal latino, quello che viene fuori. Abbiamo parlato della sesta, abbiamo detto che quando escono i puntini, il bambino con la sesta che ha i puntini non è più contagioso, però siccome è molto fragile, io consiglio di tenerlo un po' riguardato se si può a casa per qualche giorno,
5: perché poi le difese immunitarie
4: si abbassano molto con la sesta, si abbassano moltissimo, come nel morbillo che noi non vediamo più, grazie ai vaccini, grazie di cui parleremo.
3: Posso fare una domanda? Proprio in questa fase di fragilità immunitaria del bambino, proprio per questo magari è meglio consultare il pediatra e non andare in ospedale, non andare in luoghi, sì, dove magari ci possono essere, no,
4: altre cose,
3: altri pericoli.
4: Ora c'è tanta
3: altri pericoli, è vero, è molto meglio.
5: Il rischio,
3: ve lo chiedo.
5: Sì. Scusate. Il rischio purtroppo è che le mamme, prese un po' dall'ansia, vanno in ospedale. In ospedale poi si trovano bambini che hanno le patologie più diffuse, più varie, e magari sono immunodepressi e beccano poi
4: ma specialmente nella struttura in ospedale lì, perché già lo scappo, l'attesa è fuori, c'è meno promiscuità, poi i medici dell'ospedale hanno da gestire ricoveri, in questo periodo è pieno di gastroenteriti, magari andiamo, facciamo le cose pensando, sentendo
5: dovremmo noi filtrare insomma queste cose,
4: cerchiamo di farlo. La pediatria di famiglia funziona bene, e anche il servizio sanitario, no, dei medici di famiglia dovrebbe far questo, cioè noi dobbiamo mandare in ospedale i casi veramente gravi, perché sennò poi andiamo a creare ingorghi. Allora anche bambini con questi santelli,
3: è anche pericolo, non solo l'ingorgo, ma anche pericolo che il proprio bambino in quel momento.
4: Ieri avantieri c'erano tanti ricoveri per gastroenterite, me l'ha detto una mamma, poverino, che era arrivata lì perché magari voleva andare lì, poi mi ha chiamato, ho detto no, ma guarda, aspetta, fai così, e infatti il bambino stamattina sta già meglio. La febbre non vi deve far paura, tranne poi vedremo quali febbri, ci sono delle febbri che sono in alcune età della vita, sono
3: pericolose,
4: ci sono dei segnali rossi che dobbiamo tenere presente, però ora in questo periodo ci sono esantemi virali. L'altro giorno venne un bimbo con proprio gonfio

0: cioè la parte anteriore all'orecchio. Quella è la zona della parotide. La parotide è proprio davanti all'orecchio. Viene la faces leonina quando si gonfia così.
1: E quindi?
0: Bambino vaccinato con un vaccino non protetto ancora, perché bisogna fare due dosi, quindi la seconda l'avrebbe dovuta fare a 5 anni e mezzo. E io subito lì mi sono allertata, perché ho detto, se c'è lui così, probabilmente è una parotite. Ho detto alla mamma, non portarlo a scuola. Vediamo un po', aspettiamo, vediamo cosa succede. Però ho chiamato il dipartimento, perché ho detto, c'è questo caso. Che dici? Lo attenzioniamo, perché è Rosita che è lì al centro vaccinale. Mi ha detto,
2: perché noi siamo anche obbligati,
1: sì, a comunicare, a segnalare. E quindi era
0: era un virus parotitico che nel bambino non ha dato nessun problema, ma c'è stato un piccolo giro in questo periodo primaverile. Ricominciano gli esantemi.
1: Okay.
0: Anche se noi siamo vaccinati.
1: Ho capito,
0: e quindi,
1: vabbè.
2: Dobbiamo stare sempre allerta.
1: Sempre allerta, sempre attenti, sempre con gli occhi e con tranquillità, però.
0: Sì,
1: senza andare in allarme.
0: Perché tanto i bambini una dose ce l'hanno, poi quel bambino non ha avuto neanche tanta febbre, un giorno di febbre.
1: Nessun problema grave.
0: Però niente antibiotico anche lì.
1: Sì,
0: non andava dato, l'importante è far diagnosi.
1: Esatto. Bene, detto questo, piccola pausa, a tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade

0: Dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Eccoci tornati nell'ultima parte della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, il nostro ospite speciale ormai in resident quasi, anche sì. Se tra un po' faremo dottoressa la Grazia Benedetti and Friends, sì. Però Leonardo Mortato ci fa compagnia e ci piace moltissimo la sua modalità, la sua passione, la sua ovviamente competenza e professionalità che amiamo particolarmente. Quindi Leonardo, noi ti ringraziamo, ogni volta che ci sei per noi è una grande gioia.
3: Beh, io vengo volentieri.
0: È vero,
3: mi dice la Grazia, cioè il sapere bisogna anche donarlo.
0: Metterlo in comune. Così come dicevamo prima, no? Essere presenti. Io mi ricordo il mio medico di base di tanti anni fa, quindi un medico tra virgolette vecchio stampo, però siccome voi siete così, non siete vecchio stampo, quindi attualmente c'è ancora speranza in questo mondo. Io mi ricordo, lui faceva le visite a studio, finiva, era tardi la sera, allora arrivava con sta bicicletta, veniva a casa, ti veniva a visitare e tu, già solo che lui arrivava, diceva, allora vediamo, come già guarivi.
4: Non so la visita
0: già solo
4: contatto,
0: le mani esatto. già che lui ti toccava, guarda quasi con l'imposizione delle mani, ed era una cosa bellissima. Oggi la difficoltà è trovarlo, il medico che dice vengo a casa a vederti o passo di routine, perché certe volte all'epoca era proprio di routine che uno finiva e faceva
4: la visita, ma anche la visita, cioè proprio fare la visita al paziente, la visita, no Leo? Noi pediatri visitiamo tutti, pure chi non vuole, pure i bimbi, facciamo i pagliacci
0: per farli distrarre,
4: per farli ridere, no?
3: Dobbiamo essere anche come i bambini, no?
4: Mettiamo a misura loro, ci facciamo
3: stare
4: uno.
3: Dobbiamo stare sempre sul piano
4: bimbi.
3: Maestri. Se uno si mette un po' di sopra
0: cambia tutta l'energia.
3: Perché non si stabilisce quel rapporto che io credo proprio nel rapporto.
0: Bello, però.
3: Perché è il rapporto che ti cambia la vita, la relazione.
0: Sì.
3: È quello che. Noi siamo esseri in relazione.
0: È vero,
3: io mi alzo
0: continuamente.
3: So che devo fare questa cosa, devo vedere tanti bambini. Devo incontrare Grazia, incontrare Annette.
4: E che bello!
0: È vero.
4: E ogni giorno è diverso, no?
3: Perché io dico, no? Che paradossalmente limito la mia ignoranza.
0: Certo.
3: Perché uno si sente magari, no, tu hai già compreso qualcosa, già no, hai acquisito e quindi già si riduce l'ignoranza.
4: Ma poi anche tanto
3: io mi sento un ignorante, però consapevole, ecco questo è.
4: No, come diceva Socrate, no? Diceva sa colui che sa, a me piace tanto di non sapere. Quindi anche l'atteggiamento del voler conoscere,
0: della curiosità. Di porsi in curiosità, in esplorazione.
3: Ma se pensiamo, i bambini sono così, sono curiosi.
0: Loro esplorano, sono curiosi.
3: Sono curiosi, ti fanno delle domande che un adulto.
4: Non te le fa
3: troppo corazzato. L'adulto è troppo.
4: Una bimba mi piace capire di togliere il ciuffo davanti perché mi ostruiva lo sguardo. Sono carini.
0: Sì, che bello.
4: Sono attenti.
0: Voi avete una missione.
3: Noi facciamo il mestiere più bello del mondo.
4: È vero, noi siamo fortunatissimi.
3: Io ancora più fortunato perché ho fatto farci il pediatra in un paese. Senza togliere nulla alla città.
0: Ci mancherebbe,
4: è più intimo.
3: Però lavorare in un paese, che ti devo dire, è ancora più stimolante.
0: Sì,
3: Io quelle serate lì le ho trascorse. Io una volta ho finito lo studio alle 11 di sera e mi sono andato a vedere un paio di bambini che perché mi andava di vederli.
0: Mamma mia,
4: perché
0: mi fai emozionare, Leonardo.
3: I genitori
0: veramente
3: mi hanno visto, dicevano, ma questo tutto era fatto, 6 ore di studio, stavo dalle 4 alle 4, andavo anche presto.
4: E poi non si è mai stanchi, è vero.
3: Ma è vero.
4: Io la sera
3: perché se il lavoro lo fai come lo facciamo noi, con amore, con piacere.
0: Mamma mia, che bello.
3: Diciamo lo stress.
4: Vabbè, sono loro che ci aiutano, sono i bambini che ci aiutano. E le famiglie, talvolta ci sono problemi magari di empatia con i genitori, però devo dire poi l'ascolto.
3: Ecco, è
4: fondamentale ascoltare.
3: È importante ascoltare, no? Quando per esempio diciamo sempre noi che dobbiamo fare un po' di silenzio nostro, interiore,
0: sì,
3: dice, no?
0: Sì.
3: Perché facendo un silenzio, tu dall'altro, cioè l'altro non si dona, però ti dice le cose veramente con quella saggezza, con serenità,
0: sì.
3: E che magari un messaggio poi tu riesci
0: a trasmetterlo meglio.
4: Bisogna entrare in sintonia. Se si entra in sintonia, anche a Taranto ci sono delle bellissime esperienze.
3: Sì, voglio
4: rispondere solo a una domanda di Gisberto, il nostro Gisberto.
0: Velocissimo, 30
4: nonno.
0: Secondi.
4: Un bimbo di 3 mesi deve bere acqua. No, perché prende latte della mamma e quindi il latte della mamma è acqua.
0: Oh,
4: a 3 mesi l'acqua non serve.
0: Buonissimo il latte della mamma, che noi siamo felici di queste mamme meravigliose che sono tutte. Sono una moltitudine di cose. Va bene, grazie. E Leonardo, come sempre, grazie per questa nostra rubrica meravigliosa.
3: Grazie a tutti voi, grazie all'emittente che ci dà questa opportunità
0: grandiosa.
3: È vero,
0: ringraziamo ovviamente.
4: Di stare insomma insieme con i nostri ascoltatori, così ogni giovedì.
0: Voi chiedeteci sempre, va bene? Noi ci rivediamo prossima settimana sempre con la rubrica Bimbi Maestri. Ciao ciao!
3: Grazie. Ciao, arrivederci.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata.
8: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
3: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi

0: e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e

0: Real Madrid. Torna con la quarta stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la seconda stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta.
1: Musica e notizie. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sisi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
3: Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina, no?
2: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.

0: che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
0: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
0: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
5: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
10: La radio.
11: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questo pomeriggio di Cittadella, sempre in compagnia di tanta musica targata Cittadella, e andremo anche a ripescare quelli che sono i successi del passato. Oggi a Frequenze di moda si parla di costume e società, ma ragazzi, veramente in tutti i sensi, perché abbiamo ospite il gruppo storico della Proloco di Pulsano, gli Avium Sodalitas, rappresentati oggi dal capogruppo Gianmario Spada. Benvenuto.
12: Grazie per l'invito, grazie Serena, grazie a Radio Cittadella.
11: Ma grazie, ce l'ho fatta. Ho detto bene il nome del gruppo storico?
12: Sì, perfettamente.
11: Perfettamente. Adesso è il momento serio, ma tra un po' sarà il momento leggendario. Quella, sai, dei click come se non ci fosse un domani, okay. Per i reel, sul perché. Il vostro nome l'avete scelto voi, giusto? Sì. Come Proloco siete il team, il gruppo che rievoca tutta la parte storica di cui ci parlerai dopo di Pulsano. Perché avete scelto questo nome, che immagino sia di origine latina, esatto. E che cosa vuol dire?
12: Beh, è la compagnia dei falchi, perché siamo la compagnia di Giovanni Antonio degli Falconi, che fu un barone di Pulsano, che è tra l'altro anche martire di Otranto, quindi in onore del suo coraggio e del coraggio di altri 44 soldati che purtroppo hanno perso la vita ad Otranto, abbiamo deciso di dedicarci, diciamo, al ricordo di questa storia che non sempre viene ricordata in maniera positiva o comunque ricordata in generale, invece è una bellissima medaglia.
11: Ma che prende anche il nome del vostro castello, paese, legata, sì, alla famiglia.
12: Esatto, sì, il castello è legato alla famiglia degli Falconi, quindi De Falconibus, è l'attività della Proloco, l'attività di tutta la nostra comunità, c'è sempre dentro il castello,
11: si raccoglie
12: il castello, quindi anche noi partiamo da lì.
11: Anche perché voi avete sede comunque all'interno del castello.
12: Sì, esatto, la Proloco, e quindi anche noi ci troviamo tutti i santi giorni.
11: Ne sono castello. Testimone, anche perché Cittadella vi segue sempre nelle vostre imprese di eventi che vanno avanti tutto l'anno. Poi diciamo che adesso si sta avvicinando l'estate, la bella stagione, e c'è proprio il cuore, no?
12: Sì,
11: perché c'è il T-Fest, anche la rievocazione storica.
12: Il nostro Natale.
11: Il vostro Natale, che è Polso Sano.
12: Esatto.
11: Dove c'è una serie di eventi legati alla storia, e quindi alla messa in scena in costume, non solo, perché si mangia anche.
12: Quello sempre.
11: Si mangia anche a tema, ecco. Però se dovessimo andare a analizzare il vostro nome, è latino.
12: Sì.
11: Ma nello specifico, non Lo so che vi prendete un po' in giro, adesso sarò censurata, però in realtà è Avium Solida, Sodalitas, cosa vuol dire letteralmente?
12: Letteralmente è compagnia degli uccelli.
11: Dei volatili.
12: Dei volatili, sì.
11: E quindi riecheggia questa, diciamo, questo significato tra amici.
12: Sì.
11: Dai, dovevamo dirla perché un po' è divertente.
12: Sì, sì, sì. Ci prendiamo spesso in giro.
11: Sì, è un po' malizioso, ma alla fine è divertente perché fa parte anche quello, insomma, il gruppo, no? Di una Proloco della vostra che lavora benissimo, che è fatta di ragazzi, di giovani, ma non solo, perché io ho visto durante i vostri festival, i vostri eventi, veramente chiunque si mette in

0: Vediamo al meglio quello che poi è la Proloco, cioè un insieme di tante personalità, tante...
1: Ah, un paese coeso verso, voglio dire, alla prosperità di Pulsano.
0: Sì, sì, assolutamente sì, soprattutto negli ultimi anni con le azioni che abbiamo messo in campo sia come Proloco, anche noi come gruppo cerchiamo sempre di rappresentare quella, tutte le parti della nostra comunità.
1: E voi rappresentate quella della conoscenza, della storia di Pulsano. E perché a un certo punto vi siete... Non è da quanti anni esiste il vostro gruppo di visitazione storica?
0: Allora, il gruppo nasce nel fine 2023 con qualche alto e basso, come tutte le cose che stanno per nascere. Nel 2024 completiamo la nostra organizzazione nel migliore dei modi prima del Polso Sano di quell'anno, e poi diciamo che dal Polso Sano dello scorso anno è successo un qualcosa di incredibile, perché siamo passati da pochissimi elementi ad essere ad oggi circa 50 elementi tra sbandieratori, tamburi, chiarinisti, spadaccini, staff, perché c'è tantissima gente che ci segue e ci dà una mano sia dal punto di vista logistico ma anche di supporto morale certe volte.
1: Beh, anche perché è tanto faticoso, ragazzi.
0: Sì, molto, molto, soprattutto quando usciamo in abiti medievali
1: a 40 gradi.
0: Esatto, sì. E capita molto spesso nella stagione estiva.
1: Perché a un certo punto, come Proloco, come gruppo, avete sentito l'esigenza di tornare alle origini, alla storia?
0: Allora, quest'anno la Proloco compie 60 anni, quindi da 40 edizioni facciamo il Polso Sano, quindi c'è una lunghissima storia di rievocazioni storiche, appunto, scusate il gioco di parole, e non c'è mai stato un gruppo storico della
1: paese,
0: Proloco di Pulsano.
1: Insomma, del paese di Pulsano.
0: Quindi sentivamo l'esigenza anche noi di provare un'avventura diversa, di cimentarci in qualcosa che abbiamo sempre visto da fuori e che sembrava inarrivabile. Invece ci siamo messi, ci siamo concentrati, abbiamo dato tutto quello che possiamo dare, lo diamo.
1: Avete
0: continuamente.
1: Avete studiato?
0: Abbiamo studiato, sì.
1: Perché non si tratta solo di andare indietro col passato, ma anche proprio di ricerca, sì, di quello che è stata la storia, l'abbigliamento, gli strumenti, poi la messa in opera proprio della produzione.
0: C'è un lavoro dietro che occupa, diciamo, almeno circa 2 ore al giorno, tutti i giorni. Quindi non solo di ricerca, ma anche di prove, di stare insieme, anche a volte, che anche quello diventa un lavoro, poi siamo più di 50 persone, quindi non è facilissimo, però abbiamo cercato anche di rispettare una base storica importante, perché c'è, ce l'abbiamo, ci rifacciamo ad una storia che esiste davvero e che è testimoniata all'interno del nostro paese, perché c'è, diciamo, in onore di Giovanni Antonio dei Falconi, vi è una Madonna.
1: Ma non mi raccontare
0: scolpita.
1: Tutto, abbiamo serie tutta la puntata,
0: okay,
1: con
0: mi
1: noi.
0: Mi fermo.
1: Perché noi siamo, non l'abbiamo detto, ma siamo sul 94. Del digitale terrestre su Puglia e Basilicata, quindi ci stanno ascoltando tutti, ed è un modo anche per promuovere le Proloco, ma quello che sta facendo la Proloco di Pulsano, parliamo della provincia di Taranto. Lui è Gianmarco Spada.
2: Gianmario.
1: È arrivato il fulmine divino di Zeus, Gianmario Spada, capogruppo. Adesso dici tu però il nome del gruppo, perché non voglio un altro fulmine divino. Questa è Frequenze di Moda. Io sono Serena e Mellone. Parleremo tutta la puntata, non solo di loro, ma faremo mandare tutta la più bella sartoria musicale. Rimanete con noi e andiamo avanti con la puntata, dando la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella.
7: Cittadella.
6: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

c'è. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io.

0: ecco cosa succede in città, la sartoria musicale scelta da Gianmario Spada, capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano.
1: La perfezione nel nominare tutti i nomi.
0: Ah, ho studiato, come avete studiato voi, perché cosa succede in città?
1: Diciamo che le primissime settimane, ma succede anche adesso quando facciamo le prove, ovviamente siamo più di 30 tamburi, si sente. E molto spesso viene fatta la domanda, ma cosa sta succedendo?
0: Lo devi dire però nel dialetto locale.
1: Cioè, se succede, è molto semplice. sì. Non.
0: Ci sono le guagnuni.
1: Guarda, ogni tanto abbiamo anche litigato per questo, però diciamo che il senso comune sta vincendo sulle nostre attività.
0: Ho capito, ma non penso che fate le prove proprio alle 3 del pomeriggio.
1: No, perché comunque la maggior parte di noi lavora, studia, abbiamo altre attività ovviamente da portare avanti, quindi ci riusciamo a incontrare solo nel tardo pomeriggio, verso le 6.
0: Quindi voglio dire, un orario tutto, sì. Insomma, non si può dire altrimenti.
1: Però,
0: c'è sempre qualcuno. Però voglio anche pensare che poi magari se lo fate spesso può dar fastidio a qualcuno, ma questo non è un problema. A noi non interessa questo, e come ci interessa sapere, non è, voglio dire, formo una squadra di calcetto e invito a fare la partitella. È particolare fare un gruppo di rivisitazione storica. Come avete fatto? Come avete cominciato? Proprio le basi.
1: Allora, inizialmente
0: vi alzate e dice, vabbè, un gruppo decide di iniziare a pensare, a rivedere la storia del paese. Ok, fin qua posso immaginare, ma in pratica come si mette su?
1: Nella pratica c'è stato tanto insistere da parte del presidente Filippo Stellato,
0: che salutiamo,
1: del nostro CDA, che ha comunque voluto puntare fortissimamente su questo gruppo. E poi abbiamo iniziato con gli spadaccini, solo gli spadaccini, erano pochissimi, erano 3 o 4 membri. Da lì poi vedevamo che le cose iniziavano a girare.
0: Cioè, hanno imparato le tecniche praticamente,
1: sì,
0: un maestro in autonomia.
1: Diciamo che non c'era una figura di maestro inteso come un professionista del settore, ma era comunque una persona appassionata al settore, che ha illustrato le tecniche di base che poi ci hanno permesso di dare, ecco, lo start al tutto. Poi da lì siamo passati anche ad implementare con i tamburi e piano piano abbiamo aggiunto anche le bandiere, tutto con piccoli passi. Adesso stiamo per aggiungere le chiarine e effettivamente gli open day.
0: Ecco, ti stavo per chiedere, come li cercate? Cioè, c'è un passo parola? Immagino che si sparge a un certo punto la voce, sta succedendo questo, cioè. E poi però, non so, come sono arrivati gli altri?
1: Ti racconto esattamente quello che è successo, almeno nella mia esperienza diretta. Cioè, noi lo scorso anno facciamo Polso Sano, eravamo in totale 26 elementi ad esibirci, quindi tutto il corteo, tutto il giorno prima, il corteo, lo spettacolo finale. Prendiamo una pausa, perché comunque lo stress era tantissimo, decidiamo di fare gli open day e non ci rendiamo conto che c'erano circa 45 persone fuori dai cancelli del castello, perché volevano provare, sì, tanto.
0: Anche perché teniamo conto dell'area Pulsano, massimo qualche zona limitrofa, non parliamo di Roma,
1: no.
0: Quindi facendo un rapporto, una proporzione.
1: Poi c'è
0: gente.
1: Ovviamente chi ha voluto continuare questa avventura, chi invece ha preferito fare altro, insomma. E ad oggi, grazie a quell'open day, siamo diventati prima 40, poi adesso diciamo che con il tempo, con le uscite e le esibizioni che facciamo anche durante la stagione invernale, perché non ci fermiamo, noi non facciamo solo l'estate.
0: Quindi fate il giro delle manifestazioni in Puglia? Siete sbarcati anche?
1: Siamo stati in Puglia, c'è stato anche un evento in Basilicata, però io ancora non ero nel gruppo.
0: Eri sulla stellina.
1: Sì, esatto. E diciamo che mi sono innamorato in quei momenti lì. E ad oggi abbiamo fatto delle esibizioni veramente molto importanti in giro.
0: Lo scorso Polso Sano, comunque c'è stata una sfilata di tante proloco, comunque gruppi, no? Che hanno partecipato e hanno condiviso con voi, anzi hanno accettato il vostro invito.
1: Sì.
0: Questo è molto bello, riuscire a riunire anche competitors, chiamiamolo con un nome, con il nome del marketing, insomma, altri. Però è stato molto molto molto bello. Come siete riusciti ad arrivare subito così in prima fila?
1: Diciamo che la parola chiave è passione, è l'unica cosa che mi viene in mente quando penso al gruppo e a quello che facciamo e a quello che fanno anche gli altri. Cioè, il link che noi riusciamo a creare, la rete che noi riusciamo a creare, si basa esclusivamente sulla passione. Poi ovviamente è un ambiente competitivo, come è giusto che sia in tutti gli ambienti, poi del genere, però
0: che deve spingere a far bene più che altro le cose. Sì.
1: Diciamo che mi piace con Mattia, che verrà
0: che
1: dopo,
0: ascolteremo dopo, sì.
1: Ogni volta che noi iniziamo un'esibizione, fino a qualche tempo fa, cercavamo di capire chi, quale altro gruppo storico ci fosse, e dicevamo, oh, allora sono bravi. Insomma, ci piace pensare che questo, non aver timore perché non abbiamo paura, però questo voler capire anche gli altri come sono arrivati,
0: alza un po'
1: sono,
0: l'adrenalina, la voglia di conoscere, di osservare,
1: ci permette anche di migliorare, perché poi si può sempre migliorare,
0: perché avete avuto magari dei maestri, qualcuno che vi ha iniziato, ma fondamentalmente siete stati degli autodidatta,
1: sì,
0: nell'imparare il tamburo o le spade.
1: Abbiamo attualmente dei maestri che ci accompagnano per imparare l'arte dello sbandieramento, quindi della bandiera, e abbiamo un maestro per quanto riguarda l'arte della chiarina, perché sono comunque due settori molto complessi. Con i tamburi siamo autodidatti completamente. Perché attualmente anche siamo in fase di scrittura di nuovi brani, e non è facilissimo scrivere dei brani, e inventiamo completamente di sana pianta tutte le nostre scenografie, tutte le nostre coreografie, e poi dopo anche con Mattia vi spoileranno altre cose che noi inventiamo da soli, quindi c'è tanto lavoro anche nostro.
0: Lui è Gianmarco Spada, il capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano. Rimangono con noi per tutta la puntata, dopo ascolteremo anche Mattia De Matteis, che si occupa fondamentalmente,
1: è il nostro responsabile musici.
0: Secondo già la parola responsabile fa tremare. Io sono Serena Mellone e queste Frequenze di Moda, e noi continuiamo questa puntata insieme sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, 96.500 per tutta la zona Taranto e tutti i social, chiaramente, su cui volete smanettare ci trovate. Ma nel frattempo io passo la linea alla regia e poi ci ascoltiamo dopo.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
0: Da oggi si parla di rivisitazione storica. Siamo in compagnia adesso con il responsabile dei musici degli Avium Sodalitas di Pulsano.
5: Buonasera a tutti,
0: Mattia De Matteis.
5: Grazie Serena e grazie a Radio Cittadella per essere qui oggi questo pomeriggio.
0: Ma non potevamo perché vi abbiamo visti l'anno scorso a Polsosano, ne siamo rimasti folgorati, e poi perché comincia anche sta arrivando la bella stagione e i gruppi storici, è vero che hanno le attività invernali, però con l'estate cominciano una serie di manifestazioni dove siete sia protagonisti, siete invitati, no? Quindi esatto. Di conseguenza va fatto un chiarimento. Tu ti occupi dei musici.
5: Esatto.
0: Cosa vuol dire occuparsi, essere un responsabile referente dei musici?
5: Allora, sicuramente è molto bello e molto appassionante. Diciamo che ancora oggi ho i segni
0: sulle mani
5: delle prove di ieri, quindi è abbastanza impegnativo e sicuramente c'è tanto impegno.
0: Cioè, cosa prevede il tuo ruolo?
5: Allora, il mio ruolo è quello sicuramente di coordinare e gestire tutti i musici, quindi partendo dalle chiarine, i rullanti e i tamburi, appunto i tamburi medievali. Noi ovviamente ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, facciamo appunto, creiamo nuovi brani.
0: E a questo punto chiederei a Piero Caffio se nel frattempo che parli ci manda qualche immagine di tutto quello che fate, così riusciamo anche... Non solo immaginarli, a vederli.
5: Quindi noi creiamo nuovi brani ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, appunto, cerchiamo di allenarci il più possibile, perché migliorare la musicalità e il ritmo non è per nulla semplice, quindi bisogna stare
0: parlavamo nel backstage, sì, quando non eravamo in onda, io non lo immaginavo che ogni gruppo storico ha come se avesse un timbro specifico, un ritmo specifico,
5: esatto,
0: del personale.
5: Vero.
0: È quello che intendi quando creare nuovi brani.
5: Sì, infatti noi, ti dicevo appunto prima, riusciamo a riconoscere un gruppo storico anche da lontano, semplicemente ascoltando il loro brano, e per noi è lo stesso. Infatti in questo momento stiamo scrivendo nuovi brani per dare un'identità al gruppo che già c'è, e quindi riuscire a farci riconoscere sempre di più anche nei cortei storici e negli eventi futuri. Quindi è veramente un bel impegno.
0: Tu appartieni al gruppo che ha fondato alla fine,
5: sì,
0: no, il gruppo di digitazione storica, quindi hai imparato sì, in autonomia con dei maestri. Tu suoni il tamburo,
5: sì,
0: giusto?
5: Io suono il tamburo, sì sì sì. All'inizio c'erano dei maestri che ci hanno aiutato quindi ad apprendere ancora di più l'arte, perché alla fine comunque parliamo di arte, di musica, quindi non è per nulla semplice, ecco. Poi col tempo pian piano siamo diventati, diciamo, autonomi, e quindi ad oggi riusciamo a fare tutto tranquillamente da soli.
0: Ma perché ci si appassiona così tanto? Per sembrare, ecco, è molto particolare come, diciamo, hobby, che poi hobby non è, perché prende molto tempo e molto impegno.
5: Certo.
0: Come si arriva a appassionarsi a una cosa del genere?
5: Allora, sicuramente all'inizio tutto partiva dalla storia, perché volevamo appunto portare la storia di Pulsano in giro, in regione, anche fuori regione, quindi tutto partiva da quello. Poi col tempo, diciamo che ci siamo appassionati scoprendo, perché molti di noi, molti ragazzi che oggi sono iscritti, non conoscevano nemmeno la storia del proprio territorio.
0: Quindi partendo dalla storia del territorio,
5: sì,
0: ci si appassiona.
5: Ci si appassiona, quindi si ama, appunto, si scopre la musica, quindi molti di loro magari non avevano mai preso uno strumento in mano.
0: Magari neanche di quel tipo, perché
5: per
0: uno pensa alla chitarra o altri,
5: esatto,
0: a sax invece, ti ritrovi con un tamburo, chiarine,
5: sì,
0: che voglio dire, quelle sconosciute fino ad ora.
5: Esatto, e poi da lì pian piano ci si appassiona, poi facciamo gruppo, siamo una famiglia realmente, e quindi da lì ci si appassiona, si scoprono nuove cose, e diventa anche concorrenziale con gli altri gruppi, perché è bello trovare anche dei momenti di, diciamo, sfida, quindi quando vediamo che
0: delle battle tra di voi,
5: esatto, nelle piazze
0: freestyle,
5: esatto, nelle piazze ci sfidiamo, e quindi diventa anche bello per i ragazzi vedere la loro passione negli occhi.
0: E in particolar modo invece lo sbandieratore, cioè come si fa, sì, ad apprendere quest'arte?
5: Ecco, allora in questo momento noi all'inizio è stato un po', eravamo un po' persi nel buio, perché non sapevamo da dove iniziare.
0: Cioè c'era la voglia, c'era la passione, la voglia di fare, ma adesso da dove cominciamo?
5: Esatto, esatto. Poi col tempo, pian piano, appunto, con dei maestri che sono venuti a darci una mano enorme, ad oggi i ragazzi sono a un livello bellissimo, infatti speriamo prossimamente di partecipare ai concorsi nazionali, e quindi col tempo da lì abbiamo imparato, abbiamo appreso, abbiamo studiato, quindi grazie a loro abbiamo anche scoperto. Delle volte partecipare ai cortei o agli eventi ci aiuta a scoprire nuove cose,
0: osservando quello,
5: sì,
0: che
5: sì,
0: magari fanno gli altri che non conoscevate.
5: Esatto, esatto.
0: Perché immagino che ci sia comunque anche nello sbandierare una tecnica,
5: sì,
0: di base particolare,
5: è impegnativa,
0: impegnativa,
5: sì,
0: anche
5: sì,
0: di,
5: sì,
0: forza fisica.
5: Forza fisica, e bisogna avere anche molta artisticità. Bisogna essere artisti, perché bisogna immaginare
0: le coreografie.
5: Le coreografie.
0: Chi di voi sviluppa le coreografie?
5: Allora, in questo momento abbiamo una ragazza molto giovane. Lei è, diciamo che,
0: diamogli un nome e cognomi.
5: Allora, si chiama Federica.
0: Federica, il cognome
5: Federica,
0: non ce lo ricordiamo.
5: No, il cognome me lo ricordo, però ho paura che...
0: Sì. Vabbè, Federica.
5: Federica.
0: Federica.
5: Lei è molto brava, perché lei ha fatto tantissimi anni di danza e ad oggi è riuscita a creare delle coreografie meravigliose. Infatti sono super fiero di lei, è bravissima.
0: Quindi dalle coreografie a produrre e comporre la musica,
5: sì,
0: immagino anche i vestiti, perché i vostri,
5: esatto,
0: colori sono l'amaranto e
5: il bordeaux
0: e il giallo.
5: Esatto.
0: Sì, e sì, quindi, sì, perché sono questa scelta?
5: Allora, i colori sono della casata dei Falconibus, appunto della famiglia dei Falconibus del,
0: quindi,
5: castello.
0: Quindi colori, diciamo,
5: che ricordano
0: familiari.
5: Appunto, esatto, della famiglia reale, e quindi di conseguenza noi ci siamo adattati a quello che appunto era la storia, e tutto e per tutto i colori sono fondamentali, infatti nelle nostre pagine social, il nostro abbigliamento, ora in questo momento abbiamo
0: la maglia ufficiale, diciamo,
5: esatto,
0: con i colori ufficiali.
5: Esatto, esatto. Quindi da lì poi c'è tutto dietro abbiamo tante persone che ci aiutano.
0: Ma immagino anche chi li disegna.
5: Esatto.
0: Non a caso.
5: Allora, ci sono anche io in realtà. Io sono quello che ossessiona Gianmario, perché voglio la perfezione.
0: Gianmarco.
5: E non Gianmarco.
0: Però mi avete svelato che non sono l'unica.
5: No.
0: Almeno io l'ho fatto una volta.
5: Esatto. Esatto. Molti sbagliano con il nome di Gianmario e lui si
0: vabbè,
5: arrabbia.
0: Per disculpa, me disculpa.
5: Diciamo che io lo torturo spesso sull'abbigliamento, perché per me deve essere fondamentale. La prima cosa che vedi d'impatto in un gruppo
0: è il biglietto da visita.
5: È il biglietto da visita.
0: Poi magari anche la musica, però, diciamo,
5: esatto,
0: il ritmo e l'abbigliamento sono i due biglietti fondamentali.
5: Fondamentalissimi. Quindi io su quello sono super preciso. Quindi sai anche tu la mia passione.
0: La tua passione per la moda, ma non solo passione, ma anche il saper fare.
5: Esattamente. E quindi di conseguenza poi mi faccio aiutare ovviamente dalle sarte. Ci sono
0: tutto il paese.
5: Tutto il paese che mi dà la mano. Ci sono. Ora in questo momento abbiamo 8 sarte.
0: Impressionante.
5: Sì.
0: Quindi è anche bello, perché riuscite magari anche a tramandare andare proprio alla sartorialità, l'artigianato, no? Il passaggio, esatto, di nozioni, di informazioni, della maestria di queste,
5: sì,
0: donne.
5: Sì, sì, sì, sì, sono bravissime. Ogni giorno anche loro torturano me, mi scrivono messaggi, chiamate tutti i giorni perché vogliono sapere nel minimo particolare. Però è bello perché vedere tanta partecipazione è soddisfacente.
0: Ma noi qui a Cittadella l'abbiamo sempre detto come esempio virtuoso, il paese di Pulsano. Sono anni veramente che si sta concentrando, avete risvegliato un amore per il vostro paese incredibile e grazie a voi state anche coinvolgendo però anche tutti noi.
5: Vero, vero.
0: Ed è bello ascoltarvi perché si sente la passione che avete dentro nel cuore e che volete trasmettere e trasmetterci.
5: Grazie.
0: Lui è il referente, il responsabile dei musici, Mattia De Matteis, voglio dire, non a caso un nome e un cognome nobiliare,
5: la grande fantasia dei miei genitori.
0: No, però meraviglioso. Noi parliamo dei Avium Sodalitas,
5: giusto,
0: di Pulsano Proloco. Noi continuiamo, rimarrete con noi anche in chiusura e magari ci spoilerate qualcosa. Io voglio sapere un aneddoto leggendario. Nel frattempo ci pensate e noi continuiamo qui su Cittadella Radio TV con Frequenze di Moda e passiamo la linea alla regia.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella.
7: Cittadella.
6: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
8: The

0: Rientriamo con frequenze di moda in questo pomeriggio con Cittadella e siamo sempre in compagnia, un'altra volta direi, col capogruppo dei Avium Sodalitas della Proloco di Pulsano, un gruppo di rivisitazione storica, sbandieratori, musici, chi più ne spadaccini, più chi ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: tanto, anche perché ci ha raccontato anche tantissime cose Mattia, di tutto quello che è il lavoro che c'è dietro a un gruppo di questo tipo, quindi sarte, musicisti, riunioni, sottoriunioni, focacce, panzerotti, no? Perché comunque queste sono le riunioni interminabili, infinite, dove
1: quello il mangiare non manca mai, in ogni attività.
0: Per fortuna
1: della
0: qui siamo al
1: sempre.
0: Sud, siamo messi bene, perché sappiamo insomma stare insieme, come immagino il vostro gruppo.
1: Sì sì, Mattia prima sentivo e diceva una cosa bellissima, siamo una famiglia, è vero, permettimi di dire un attimo una cosa, la cosa più bella del nostro gruppo è che ad oggi possiamo dire di essere una famiglia vera e propria, perché siamo vicini tra di noi nei momenti belli e anche nei momenti
0: si
1: meno belli.
0: Si può contare uno con l'altro.
1: Sì, sì, è nato qualcosa di veramente molto bello.
0: Sono contenta perché sono realtà, no? Che adesso si distinguono, perché prima forse quando eravamo più piccoli, parlo per me, era molto più comune e invece si è andato un po' perdendo il senso della comunità e voi l'avete ritrovato perché siete stati forti in gamba, l'avete voluto. Grazie. E perché poi è bello stare insieme anche in queste riunioni infinite dove si sa quando comincia e non si sa quando finisce.
1: Sì,
0: perlomeno più o meno i genitori magari di quei più piccoli sanno, vabbè, stanno lì col gruppo,
1: sì,
0: a sbandierare.
1: Sì, sono
0: tranquilli e sicuri dei luoghi, no? Dove sono, sì, dove sono i figli, dove succedono cose. A proposito di cose,
1: sì,
0: avete pensato a un aneddoto leggendario? Immagino che ci sono, tutto succede, l'ironia, gli scherzi, amori che finiscono, amori che si incontrano, perché le comunità sono anche questo, no? Quanti siete?
1: Allora, siamo 50 circa.
0: E stare tanto tempo insieme, chiaro, come tutte le famiglie, no? Ci sono momenti,
1: succede qualunque cosa.
0: Sì, sì.
1: Diciamo che durante gli eventi mi dicono di essere un po' cattivello, quindi
0: severo, autorevole,
1: sì,
0: dai, autorevole.
1: Mi diverto quando finiamo e che tutto è andato bene, però durante le prove o anche i momenti appunto dello stare tutti insieme succedono cose che ti fanno divertire.

0: divertire tantissimo. Una delle cose è successa proprio ieri sera. Un nostro membro ha attaccato un serpente finto, quelli di plastica, con una lenza al tamburo di un nostro membro. E il papà di questa persona, di questo ragazzino, ha preso questo tamburo. Ovviamente il serpente lo seguiva. E qualcuno l'ha fatto notare e pensava fosse un serpente.
1: E quindi
0: vero.
1: Spostandosi, lui.
0: Esatto.
1: Cioè, veniva seguito.
0: Sì, si seguiva. E io purtroppo ho sentito le urla e sono andato fuori correndo. Che è successo? E poi c'erano tutti a ridere perché giustamente la scena
1: solo lui non lo sapeva, in definitiva, quasi.
0: Mi manderanno i video perché deve essere stata una reazione bellissima. Ma poi
1: se ci dà il permesso e tu puoi mandarlo, metti caso sul web, taggaci.
0: Va bene, così benissimo.
1: Sappiamo di cosa stiamo parlando.
0: Ma questa è una delle tante. Poi
1: sì,
0: ci sono le
1: goliardia.
0: Sì, ci sono le domande infinite da parte di qualche membro. Ciao Alessandro, sto parlando proprio con te. E poi ci sono dei momenti che purtroppo mi toccano con il nome.
1: No, io non sbaglio mai.
0: Nei messaggi mi hanno tartassato sul mio nome sbagliato, che sì, sono 30 anni che mi chiamo Gianmarco. E c'è stato un momento in cui un organizzatore mi ha chiamato al telefono Gianmarino.
1: Questo però Gianmarino non l'avevo mai sentito. Gianluca, non lo so, qualche altro, ma Gianmarco, ma Gianmarino.
0: No. Poi sono alto quasi 1,77 e peso più di 100 kg, quindi proprio Ino
1: non era proprio adattina come cosa.
0: E quando i ragazzi l'hanno scoperto, perché poi l'organizzatore l'ha detto.
1: Non immagino il tormentone.
0: C'è ancora, Lorenzino mi chiama ancora Gianmarino.
1: Benissimo, cambierò sulla rubrica, cambierò il tuo nome. Allora, vi state preparando a qualcosa di grande? Si può spoilerare qualcosa o ci dovete tenere così appesi fino a quest'estate?
0: Allora, io ho chiesto il permesso ai piani alti.
1: Sì, ci hanno risposto. Il dottore.
0: Esatto, sì. E noi andremo a San Giorgio il 23 aprile, poi saremo a San Vito a giugno. E poi, diciamo, tra le varie cose c'è quel piccolo impegno in estate di Polso Sano, dove speriamo appunto di festeggiare tutti insieme.
1: Ma noi ci saremo, quindi saremo con voi, o perlomeno io ci sarò.
0: E questi sono gli unici che posso spoilerare.
1: Sotto il caciocavallo impiccato. No, si mangia benissimo sempre a Polsano, quindi non solo ci si diverte, si scopre qualcosa di nuovo, ma ragazzi, quando si mangia bene, si mangia bene. Grazie Gianmario Spada. Diamo i contatti, non solo della Proloco, ma anche come se uno si volesse approcciare e avvicinare al vostro gruppo, almeno per le zone limitrofe di Polsano, perché chiaramente poi ci sono degli impegni da mantenere. Come bisogna fare?
0: Allora, noi abbiamo una pagina sul sito della Proloco di Polsano, che è www.prolocopulsano.com. C'è una pagina dedicata agli Avium Sodalitas con tutta la storia del nostro gruppo e anche i metodi per contattarci tramite email ad aviumsodalitas@prolocopulsano.com oppure sui social network, molto semplici, avium.sodalitas, e trovate su
1: Facebook, diciamo,
0: Instagram,
1: che già
0: Instagram.
1: Contattando la Proloco di Polsano, di cui fate parte, non è difficile poi arrivare agli Avium Sodalitas di Polsano Proloco, il gruppo di musici, di sbandieratori, cosa ho dimenticato?
0: Chiarine e spadaccini,
1: che fanno rivisitazioni storiche e sono meravigliosi. Questa è Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone, ringrazio Gianmario Spada, Piero Caffio di non solo aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato questa meravigliosa sartoria musicale. E ragazzi, noi come al solito ci ritroviamo su Cittadella TV e Radio. Grazie.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
4: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
4: la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova

0: Maui, restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate, certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to be. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
12: I was lost, I've been kept.
7: È da pazzi!
10: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te.
12: And the world still so wild.
7: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina. Scusi, qual è il suo nome? Anthony Bourdain.
13: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Puoi costruirmi un arco?
1: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
2: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca.
11: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
13: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
12: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
15: Finiamo il lavoro.
12: C'è uno schema ricorrente.
11: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
12: Inseguimento.
16: No.
11: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto!
17: Siete quelli di Come rapinare una banca?
13: Sì!
17: Io amo il vostro show!
13: Grazie che ci segui!
18: Se sei un padre malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
19: Io di questa storia non so niente.
20: Se ti rivedo ti ammazzo!
21: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
22: Renzo Invernizzi.
23: Detto il salamandra.
24: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
25: Ed è la Diego, se è sotto copertura?
24: Quasi. Investigatore privato.
26: Mi manda il collocamento.
27: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
28: Diego Viani
29: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
30: Omicidio?
27: Lo c'entro! Sono lo stagista!
31: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
32: Noi.
33: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
34: un vilipendio di cadavere.
35: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
36: Io con questa storia non c'entro.
11: Ma che è?
33: Mamma, adesso ti devo lasciare.
35: Io sarei il coglione.
11: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
37: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
38: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
39: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
40: Un attimo. Pronto, mamma?
33: Ti posso richiamare io?
39: Come hai fatto a trovarci?
38: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
35: Dove sono i 5? Ah!
0: no. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
2: Me la ricordo.
1: Dammela.
2: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
2: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella TV. Da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 e

0: Entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti,
2: bentrovati
1: qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di

ASL, ARPA e commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la costa tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro,

0: addirittura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mediticoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
2: Sì,
1: quelli
2: assolutamente.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto

0: nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente. E poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutti e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto.

0: importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
1: Certo.
0: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale, per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico, per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive, e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
0: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo. E quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica
0: Non
1: attualizzata al momento
0: spoileriamo
1: attuale.
0: tutto.
1: Però volevo aggiungere un passaggio importante. Non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa. Con la partecipazione, ancora una volta, diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
0: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
0: Meno
2: italiane,
0: male. Meno male che c'è la natura.
2: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29-25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
2: andando a
1: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire,

0: difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo disponibilità, la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono
1: certo.
0: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere a

0: anche alla trasformazione del prodotto per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo. Perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Non te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come vent'anni fa, ma c'è ancora,
2: c'è speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che... ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla la trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta. Però deve adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché? La cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
2: Trasformazione.
3: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatto a strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore, adesso sta dimostrando che si è messo in moto, però assessore. Abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
2: Produzione.
3: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi, perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile, quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
2: Naturale,
3: naturale. Quindi la
2: certo.
3: cozza può essere pescata e portati direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
2: Quindi pesca turismo.
3: faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
2: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
3: Sì,
2: lo hai fatto Paolo anche
3: era
2: sul
3: uno
2: ricordo del
3: spoiler.
2: presidente Emanuele
3: Era un
2: Papalia e della sua bellissima idea della...
3: rientrava nello spoiler
2: Ah,
3: perché
2: ok.
3: nella restituzione
2: Beh,
3: finale del
2: questo non lo sapevo.
3: progetto nella restituzione finale del progetto questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato ma soltanto una proposta per il futuro per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto
4: ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
2: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della Cozza Taranto. Anche ultimamente ho ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto, città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
3: Assolutamente.
2: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
3: Anche
2: anche
3: Tarantini
2: tanti,
3: quello.
2: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
3: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la Cozza di Taranto,
2: esatto.
3: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo, quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
2: Quindi
3: all'ecosistema marino.
2: sostenibilità rispetto.
3: Stiamo lavorando sulla cozza DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione, che
5: che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte da, voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
2: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
6: Io
2: di
6: sono
2: qualità?
6: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
6: no?
3: già lo
6: E ci
3: facciamo,
6: siamo.
3: Massimo,
6: E
3: già lo
6: poi, benissimo,
3: facciamo. Solo
6: è
3: che
6: una
3: abbiamo
6: conferma, è
3: perso
6: una
3: molto,
6: conferma.
3: molto mercato, però
6: Facciamo un appello ai tarantini,
3: io sono l'unica
6: acquistate le
3: che
6: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
6: legali.
3: nostro centro ittico
6: E
3: è
6: poi volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutti perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
6: Un euro e cinquanta è un costo,
3: produrre un chilo di
6: è un prezzo
3: cozze.
6: congruo, perché copre i
3: So
6: costi e
3: cosa
6: li fa vivere
3: significa. Ecco
6: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con
6: E
3: i
6: poi
3: miei colleghi, con i miei non abbassate il prezzo, non abbassate
6: dobbiamo dare
3: il prezzo.
6: l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo
6: spronare.
3: a
6: Il
3: volte.
6: tarantino capirà dove andare a comprare le
2: Comunque è
6: cozze,
2: giusto
6: perché.
2: questo
6: E poi
2: appello.
6: volevo.
2: È
6: Ah, non
2: giusto
6: solo
2: questo appello
6: tarantino,
2: ai
6: perché
2: tarantini.
6: vengono da tutta la
2: Giusto.
6: provincia,
3: E noi
6: Luciano lo
3: puntiamo
6: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
6: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
6: E poi
3: sono
6: sono
3: cozze.
6: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima,

0: già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione. Perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. E un ragazzo che cresce con questo imprinting è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore. O perché abbiamo cozze non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: concordo.
0: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA. Il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo
1: sì.
2: seno del Mar Piccolo,
1: E
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci sono.
2: che testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
2: problema,
0: questo
2: caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami,
2: condizioni
0: se ti
2: oggi
0: interrompo per dare una
2: perché noi
0: soluzione.
2: dobbiamo dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando, e
0: ai nuovi
2: infatti ci stiamo lavorando.
0: concessionari con l'obbligo
2: Però
0: di togliere quelle che erano gli
2: siccome il primo
0: impianti.
2: seno
0: Quindi
2: del
0: è a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo
0: zero,
2: è
0: è a costo
2: sequestrato,
0: zero.
2: allora siccome il primo seno del Mar
0: Benissimo.
2: Piccolo è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati

0: con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
1: Poi a
0: rapporto
1: costo zero, quindi
0: con la
1: almeno
0: Procura
1: abbiamo.
0: della Repubblica che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli perché è un materiale che può essere
1: Riutilizzato.
0: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
0: Giusto
1: controreplicare?
0: una puntualizzazione. No, no, no, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
2: Allora,
0: può estendere anche lì
2: la
0: con
2: stiamo studiando
1: un'ordinanza
0: comunque.
1: sindacale.
2: La
0: Magari.
2: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è rada di
2: Perché
0: Mar
2: noi
0: Grande,
2: comunque non
0: che non
2: possiamo
0: è mare aperto.
2: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
2: spagnole, è
0: economica,
2: libero
0: voglio
2: di
0: dire.
2: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità.
0: No, ma c'è
2: Perché
0: proprio un problema di contaminazione
2: il Mar
0: biologica. Non
2: Piccolo è
0: c'è problema
2: chiuso.
0: sanitario perché l'hanno attestato in
2: No, c'è il
0: conferenza di
2: problema
0: servizi, sia ASL che
2: si
0: ARPA,
2: introduce
0: però
2: specie aliene nel
0: stiamo
2: nostro
0: studiando
2: mare.
0: un'ordinanza
2: Si
0: che.
2: introducono specie aliene, assessore.
0: Quello è il problema.
2: Specie
0: E poi diventa
2: aliene
0: un
2: nel
0: problema
2: nostro
0: sia
2: mare.
0: ambientale che sanitario, che è allo studio
2: È un
0: dell'amministrazione
2: problema
0: comunale,
2: commerciale.
0: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
2: C'è
0: quanto
2: una
0: più chiaro possibile.
2: relazione
0: Tu
2: scientifica
0: hai
2: del CNR che la potete prendere, ce
0: Francesco, tu
2: l'avete.
0: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no?
3: quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare un'ordinanza che escludeva anche la rata di Margrande. Sì, per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato

0: voluto fare. Adesso
1: no, ma...
0: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
1: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo. Perfetto. Anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo vendere le cose tarantine. Quindi sono
2: e allora noi dobbiamo fiducioso. Andare in chiusura, perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
1: Pensavamo una mangiata
2: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente come dire, è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. E dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
1: Davvero.
2: Grazie, buona serata.
1: Buonasera.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex

0: Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo il ministro Urso, in un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: giudicare dalla ricerca pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno di imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale di redditi da pensione che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
2: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte Girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte Girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce buon vento, tutti a bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
0: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
3: Queste occasioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
0: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
4: Sono molto felice. Sono molto contento di stare a barca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il

0: sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Ninni Cannella, fotografo appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Ninni Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino Paradiso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
3: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto secondo me è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
2: Un'iniziativa che unisce la cultura locale e uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
4: Lo scopo di questi 6 concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare 2 grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Kerts, un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
5: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo, quindi vi aspettiamo.
2: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde dal 20 agosto al 4 settembre, il jazz è solo on the boat.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma no, cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è...
6: Sì,
2: come nasce?
6: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate, quindi si potranno nei giorni

0: giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare. Quindi
1: si può tornare più volte.
0: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione, quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
1: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
0: È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo e per me è un grande onore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pavlo Slinkos nelle piazze. Un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello D'Ippolito alla musica da camera di Mauro Lo Guercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'8ª edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine il saluto all'estate passa da Taranto con la 7ª edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Sim interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri del melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait-Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale per mantenere vivo lo spirito della comunità.
3: La nostra scelta quest'anno è stata sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli. Mm-hmm. E loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto diciamo le bombe di San Pietroburgo. E quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì.

0: Diciamo, noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente aria a caldo è il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro: l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al Secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni, dobbiamo, che come ho sempre detto, vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
2: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi della segreteria territoriale UILM.
4: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa avvertenza, che è una avvertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Cioè, andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stritolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
5: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Inter.

0: Copland Tarantino, chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola, non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore dei casi non supererebbe forse i 1.000 euro.
1: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
0: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
2: C'è una via d'uscita?
0: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area. E non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse, che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra. Inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia, con una contraddizione in terminis, perché è zona ad economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia ad economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla litoranea, una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi due colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori. Per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
5: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? E insiste con questo atteggiamento. Ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame. Stanno morendo, già oggi stanno morendo di fame.
4: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono il rischio alla propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso un'accorata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al consiglio comunale.
6: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali, ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
4: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Assessore Gravame, stamattina è l'incontro con i lavoratori del Verde Pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle guardie, alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
7: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i due lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
4: Per quanto riguarda il Verde Pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole. Riguarda anche lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
7: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corsa Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. E il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
8: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
4: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
8: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrati in funzione i 4 ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1:30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi, con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperte al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Polfer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Via Nitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo, lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione, che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10:30 alle 18:30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta; Palamazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono quattro le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, due riguardano solo il Palamazzola e una il blocco Palaricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono cinque invece le istanze relative al secondo gruppo, due riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e tre il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
9: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
4: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
10: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno faccio capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, come, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro a casa il tempo che aspettiamo l'autobulanza?
4: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
10: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
4: Camminando per soli due isolati, insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
10: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
4: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
11: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che Abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo

0: rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
1: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un masterplan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
0: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di Via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
1: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Belli, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante ra anche raccontare la storia di questo pezzo di città. Che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
1: Sul fronte abitativo, il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie diciamo, individuando una soglia di tale da non si più poter vivere centinaia.
1: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la
4: Infine, lo
1: zona.
4: sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica. Cittadella
2: Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su Via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega Via Lagoverde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti.

0: importanti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
2: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, i maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
1: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
2: Sì, perché sottostimando l'appalto e di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
1: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
2: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marco Leoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
3: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
0: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 10.30 alle 20.30 via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
4: Condivisione, conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Voitila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
7: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato l'addio.
8: La pancia è sempre piena.
7: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
9: Niente di più. Perfetto, direi.
6: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
9: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta, direi. Beh, il resto è uguale.
7: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
8: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
10: Dal caravan al furgone.
7: Quella è un attimo.
11: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina, andiamo a sotare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
7: E ovviamente quel fatto, prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella

0: è una dimensione, insomma, interessante. È bello. Poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
1: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il comune, dopo una riunione con la prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia. Per la cerimonia di apertura seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon. Fino alla mezza maratona del 3 settembre è prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni privi di competizione. Per compensare i posti autorimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo: sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato Coperto. La caserma Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo con un'integrazione con Largo Maria de Enghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Kima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
3: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni, come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park Ride Democrate e Park Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
1: Nel caso di maratone, ciclismo, eccetera, eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
3: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada, e in queste occasioni comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare, e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Kima Mobilità e anche le nostre pagine social.
1: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi. Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex? Ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
4: Noi ci auguriamo proprio di sì, e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, e ogni tanto si può sbagliare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Poteva uccidere, e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso

0: Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso 3 colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il destino del termovalorizzatore dell'ex Amiu e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato 2 richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte 2 proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex Amiu, una società fondamentale per 2 aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 3 comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, Laterza. I 3 sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i 3 sindaci, insistono il polo siderurgico

0: Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano, che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
4: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi Giochi del Mediterraneo, un evento straordinario, perché siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
7: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
7: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
2: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
8: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio quindi proprio lo sport all'interno di queste strutture.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
6: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna a meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo un euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la movida. Mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità, ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso, il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race però una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
6: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico, invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
10: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
6: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice ad essere sbagliato è tutto il sistema.
10: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato

0: come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
1: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale, non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flux, due trattative aperte da mesi ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine. Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni, a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, è ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e cinque i continenti, la commissione ha selezionato

0: Poco più di 50 opere, un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
1: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i cinque continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
0: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali, tra anteprime europee e mondiali, per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione. È un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
1: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
0: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei Giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: grazie a lei che mi ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no no no notte, sveglio di no no no notte, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no no note, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e l'abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo, lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica. Un progetto, il tuo, che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove

0: iniziato un po' a registrare, insomma sei partito in modo indipendente producendo poi quelli che sono i tuoi brani. Come è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
1: Ma allora, inizialmente, sai, come un po' tutti penso quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
0: Quindi diciamo che una vera e propria esigenza è stata la tua, quella sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
1: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
0: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
1: No, neanche.
0: Senti, io
1: avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
0: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
1: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in Nono Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
0: Bene, Nono Note, che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio, Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
1: Allora, c'ho due miei grandi amici e lavoriamo assieme. Con uno da poco è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
0: Bene, qual è il tuo pubblico? Insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
1: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando mi ha detto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
0: Un'altra tua produzione,
1: sì. È stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
0: Bene, allora, Dose con noi in diretta, Nono Note la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu l'hai definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
1: Sì, bravissimo.
0: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
1: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni. E quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.
0: Senti, quanto è importante la notte per le tue produzioni, per scrivere magari un testo e raccontare la tua vita, la realtà?
1: Ma tante volte molto, molto. Diciamo che nascono sempre brani, sto cercando di non essere triste, diciamo, quando scrivo, però di prendere la realtà veramente come sta messa. E nella notte, penso, come capita spessissimo a tutti, ci troviamo fermi a fissare il soffitto e quello che vediamo sono le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, magari dove durante la giornata invece riusciamo a distrarci e non pensarci veramente.
0: Bene, senti Dose, questo è un'anteprima, insomma, di un progetto magari un pochino più ampio a cui stai pensando?
1: Sì, a livello di testi sì, non c'è ancora un album, ci sono dei vari brani che si stanno preparando con Sharik, che arriveranno, si collegheranno molto molto assieme tra di loro.
0: Bene, allora noi siamo per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, tra pochissimo risentiremo questo tuo nuovo singolo, si chiama Nono Note. Dose, hai un sogno di Dose?
1: Diventare qualcuno portando i giusti messaggi alle persone che mi ascoltano.
0: Bene, allora noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica.
1: Grazie mille.
0: Continua a raccontare naturalmente la tua vita, la realtà attraverso i tuoi occhi e i tuoi testi, e in chiusura noi riascoltiamo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Grazie a Dose.
1: Grazie a voi ragazzi.
2: Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: Grazie a lei che mi ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no-no-no-notte, sveglio di no-no-no-notte. Queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente. Sì, un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, io rimani di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Molta, moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te. Beh, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire, hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi c'è tutto il resto.
0: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
1: Sì, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
0: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
1: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica e il mio paese, un po' di tutto.
0: Bene, quindi l'amore, diciamo, non è proprio il fulcro del tema centrale. Insomma delle tue composizioni.
1: No. Senti, assolutamente no.
0: Senti, Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te. Invece, per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai
1: per
0: cantando dal vivo.
1: Live, mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama. Insomma, come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama,
0: certo,
1: posso tranquillamente andare.
0: Senti, Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
1: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
0: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare,
1: rischio
0: anche se magari
1: rischio di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
0: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
1: Diciamo, questo è un sogno.
0: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
1: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori.

per l'eternità, per migliorare me stesso è la mia volontà, a costo della pelle io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso tuo, a pezzi mi farei per tutto il bene tuo, ma ora devo andare, scusa tutte le

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime, perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante, anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere, sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente.

0: delle tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi?
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, ammetto, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le

influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento, tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense e critica

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti.

0: minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di latte e 1 di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix,

0: perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni, ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della

0: Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale

0: globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe destrose ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Voyage a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente.

0: ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa.

religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della

0: conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe e destrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza dei minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico.

0: Ecco, promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica.

0: ritmica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con CC. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran. Il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui. Vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.